Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: ミュージックボックス。
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

lasciarmi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

light you up, light you up, light you up. I want everyone in the

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica. Solo grande.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Antivirus, è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo, tra i passeggeri, c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto, la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per hantavirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Intanto è stata dimessa dall'ospedale la figlia, portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. La piccola sarebbe ora in buone condizioni di salute ed è stata accolta nuovamente nella struttura protetta, dove ad aspettarla c'erano il fratello e la sorella. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale ed alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran però risponde: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto Trump è atteso questa sera a Pechino e promette che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. Cina e Stati Uniti arrivano all'incontro dei leader con una fragile tregua sui dazi in vigore, messa a dura prova da vecchi fronti aperti come quello di Taiwan, ma anche dalle nuove controversie tecnologiche e della crisi energetica scatenata dal blocco dello stretto di Hormuz. Il tennis: Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto atesino affronterà Rublev domani. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Jordar. Out invece Lorenzo Musetti per un problema muscolare alla coscia sinistra, ma anche Jasmine Paolini costretta al ritiro nel doppio con Sara Errani per un problema al piede. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 maggio del 1978 Vasco Rossi pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Nel 1996 Eros Ramazzotti rilascia il disco Dove c'è musica. E nel 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon sangue. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca, come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità, dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.

0: Music Box. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico è impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450 GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che al risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa, il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata e la ciclistica di impostazione motociclistica conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità. Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2 milioni 360 mila euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro. Sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano invece un turista britannico considerato un contatto a rischio, poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al Sacco. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo.
1: Il delitto di Garlasco Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel suo passato digitale e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato.
2: È morto l'autista del camion, che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. Gli altri 3 camionisti risultano invece feriti. Uno dei 4 camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto.
1: La guerra nel Golfo. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Improbabile che la decisione venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi, nel quale il tycoon premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
2: Il calcio, dopo aver incassato anche l'appoggio della Lega di Serie B, che ha dichiarato di voler convergere sulla sua candidatura, l'ex presidente del CONI Malagò ha ufficialmente sciolto le riserve e in mattinata dovrebbe depositare in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno.
1: Intanto cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivo con il doppio su Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram, che si è allenato in gruppo. Sta meglio, ha detto l'allenatore in conferenza stampa.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Il 13 maggio segna finalmente un cambio di passo. Le schiarite si fanno più ampie, la luce torna a scaldare la valle e le temperature risalgono leggermente. Le montagne si mostrano nitide, liberate dalle nubi dei giorni precedenti. È una giornata che porta sollievo, come un respiro profondo dopo una lunga attesa. Il sole torna a raccontare la bellezza delle Alpi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: L'assessore Carlo Marzi e la veterinaria regionale Enrica Muraro hanno partecipato a Bruxelles a una serie di incontri dedicati a lampi skindiseasi e blutongue, temi cruciali per il settore zootecnico valdostano. La delegazione ha illustrato alla Commissione europea le specificità del territorio alpino e l'efficacia del modello regionale di gestione delle emergenze, riconosciuto il livello organizzativo della Valle d'Aosta.
1: Sono 31 le candidature arrivate al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale Italiana del Libro 2027, con 92 comuni coinvolti grazie anche a 7 proposte in forma aggregata. Entro il 30 giugno saranno selezionati fino a 10 finalisti, chiamati poi a presentare pubblicamente i propri dossier. La città vincitrice, scelta entro il 31 luglio, riceverà fino a 500.000 euro per realizzare il programma dedicato alla promozione della lettura.
0: Proseguono gli aggiornamenti dal territorio. Dopo le modifiche alla circolazione sulla regionale di Saint-Barthélemy, ci spostiamo ora sulle altre notizie della giornata, con nuovi interventi, iniziative e comunicazioni che interessano la Valle d'Aosta e i suoi comuni.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Antivirus ancora in primo piano. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per antivirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico.
2: Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori.
3: Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dalla centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciamo prima tabula rasa delle loro proposte, firma il PD, mentre Conte attacca, provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum. Dicano cosa vogliono oppure i loro no sono pretestuosi, replica il segretario di Forza Italia Tajani. Non c'è un pacchetto chiuso, siamo disposti a discutere su tutto, apre Donzelli di Fratelli d'Italia.
2: La guerra nel Golfo è muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
3: Lutto in NBA. I Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clark, giocatore con 7 anni di esperienze e 309 partite in carriera. Le cause della morte non sono state divulgate. Il canadese, alle prese con molti infortuni nelle ultime stagioni, aveva 29 anni. Ed è morto a 47 anni anche Jason Collins. L'ex giocatore e assistente allenatore NBA aveva rivelato la diagnosi di un cancro al cervello lo scorso settembre.
2: Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronterà lo spagnolo Jordar.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: sono canzoni che neanche gli artisti che le hanno incise si ricordano di aver inciso, e una di queste secondo me è questa Long Goodbye di Gianluca Grignani 2022, il disco lunghissimo tra l'altro, mi permetto infatti di intervenire, di tagliarlo perché sennò non finisce più, anche perché ho urgenza di comunicarvi qual era oggi, questa mattina, mentre come al solito mi recavo all'Ideal Car Peugeot, dove ci troviamo a trasmettervi, a parlarvi in diretta anche oggi. E percorrevo il tunnel, il bellissimo tunnel di Signaio e Sorelei, che diciamo tra poco, diciamo, facciamo proprio il conteggio, tra 29 giorni dovrebbe essere chiuso per un anno. E ormai ho deciso di fare questo giochettino al mattino, in cui io dico: guarda, tutti i giorni ho una certa varietà in questo, non è forzata come cosa. Ogni giorno io mi ritrovo in questo tunnel, sai, sei lì, sei un po' sovrappensiero, è come stare in autostrada, no? È tutto dritto, non devi concentrarti molto sulla guida, e inizi a canticchiare una canzone, no? Magari la metti anche allo stereo, così in radio, e inizi a canticchiare. Io ogni giorno ne ho una, mettiamo la sigla, scusate, giusto?
1: Sono fuori dal tunnel.
0: Benissimo.
1: Non esco di casa e mi annoio, sono molto contento.
0: Se avete altre canzoni con la parola tunnel, mandatemele, così possiamo anche cambiare la sigla, che mi sembra un po' banalotta, dice tutto sommato. Allora, oggi la canzone non è che la canticchiassi, perché non ha un testo, è una canzone strumentale. Però il titolo non lo pretendo, ci mancherebbe, perché non lo so manco io, non lo sa nessuno. Però è la colonna sonora di un film. È la colonna sonora di un film. Un film che parla di indiani. Vi dico questa piccola cosa in più, questo piccolo dettaglio in più. Prego dalla regia, che poi sarei sempre io. Sentiamo un pezzo, vai. Voi dovete indovinare a questo punto il film di cui è colonna sonora questa canzone. Il numero è su WhatsApp, il 349-722-5831. Questa qua. Aspetta un attimo, che qua è tutto bloccato. Aspetta, mettiamo gli spot, poi sentiamo il disco.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
0: Allora, questo è il disco, eh? Questo è il disco misterioso di oggi. Colonna sonora di un film.

Oggi è difficile, mi rendo conto. Oggi abbiamo alzato un po' il livello. È un po' complicato forse indovinare questa canzone. Non mi serve il titolo, ripeto, basta il film. Diamo un altro indizio: è un film appunto sugli indiani che parla di un massacro, come è normale purtroppo quando ci sono film sugli indiani. E parla di, non so se chiamarli tribù, adesso non so il termine giusto quale fosse, diciamo, vabbè, insomma, di un'etnia, cos'erano esattamente? Una popolazione che nel film viene rappresentata con queste capigliature stile panchettone, diciamo, no? Tutti un po' questo crestone da punk. E c'era questa bellissima, secondo me, colonna sonora che stamattina era un po' della... Mi sono svegliato con sta roba in testa, ragazzi, cioè io c'ho un po' di problemi, mi rendo conto, cioè... Vabbè, magari qualcuno ci arriverà. 349-722-5831. E come al solito c'è una specie di classifica che si sta delineando. Per ora a 10 punti ci sono Cree e Stephen. Che sono 10 punti anche oggi. Oggi sono pochi 10 punti. Oggi facciamo 15 però, perché non ci sono parole, è difficile. Quindi facciamo 15 punti. Dai, vediamo il primo che ci arriva chi è. Intanto The Weeknd.

Cos'è questo effetto? Sì, abbiamo un vincitore, ragazzi. Bene, sì, abbiamo un vincitore veramente bravissimo che è riuscito a indovinare il film di cui questa melodia, questa qua è colonna sonora, che sarebbe L'ultimo dei Moicani. Bravissimo ad Alex che indovina e si fa 15 puntazzi oggi, alto alto. Applausi giusti, oggi giustissimi gli applausi, Oggi era difficile, io non so il mio cervello che problemi abbia, cioè come fai a svegliarti al mattino pensando, sai che oggi vorrei proprio ascoltare la colonna sonora dell'Ultimo dei Moicani, che non è neanche un film che mi piace, devo essere sincero, cioè non è tipo un film tra i miei film preferiti, ce lo riguardo in continuazione, l'avrò visto l'ultima volta 20 anni fa, credo, una cosa del genere, però la colonna sonora è molto bella, mi è rimasta in testa, la trovo carina. Vabbè, ognuno di noi secondo me ha i suoi film, no? un po' feticcio per la musica anche solo, va bene. Un po' di rassegna stampa, dai, un po' di rassegna stampa. Alle 9:26 mi sembra il momento giusto di iniziare un po' a vedere che succede intorno a noi, partendo come al solito dalle cose più vicine, la Valle d'Aosta. Questa musica giapponese sotto, incomprensibile, ma non importa. Intanto diciamo che oggi il Consiglio regionale si riunisce pomeriggio semplicemente per prendere atto che Testolina ha fatto ricorso e quindi di fatto, adesso è un po' complicata sta roba da spiegare, però settimana scorsa si è riunito per prendere atto del fatto che Testolina era decaduto, mentre oggi prende atto si riunisce per prendere atto che Testolin torna in carica, perché come sapete finché pende il ricorso e non sappiamo per quanto penderà questo ricorso, lui torna in carica. Poi se il ricorso viene accolto rimane in carica, se il ricorso viene respinto, io non so se c'è un altro grado di ricorso, ma diciamo che già gli alleati dell'Unione hanno detto non ne farete altri, se no ci sono dei problemi, e quindi in quel caso dovrebbe decadere definitivamente, che non vuol dire che esce dal consiglio regionale, ma che rimane in consiglio come semplice consigliere e perde la sua presenza in giunta, sia come presidente che come altri ruoli eventuali che non potrebbe ricoprire. Bene, con questa musica sotto è tutto più surreale, ancora di più se possibile. Si parla molto di truffe oggi, Si parla molto di truffe. Ne parla la RAI, che parla di questo raggiro dei gioielli. C'è proprio il titolo, se tu vai su RAI News Valle d'Aosta, in prima pagina c'è questo titolo: Il raggiro dei gioielli. Che sembra il titolo di un film di Maccio Capatonda, cioè Il vecchio conio, sai quelle cose. Non solo la RAI, ne parla anche stasera, che parla di un altro tipo di truffa, e in questo caso dei falsi sopralluoghi per la prevenzione incendi. Vabbè. Benissimo, le altre notizie le vediamo dopo, adesso sentiamo un pezzo che si chiama Show Me Love. Attenzione, torniamo al 90, vai.

0: Robin S, che sarebbe la S sta per Stone, però non si dice, perché lei si chiamava Robin Jackson Maynard Stone, cantante statunitense, bravissima, ancora viva, assolutamente, adesso non che fosse dubbio la cosa, però 64 anni, questo era il 90, usciva questa Show Me Love, che rimane un classico, diciamo, della musica dance, un po' soft, però comunque la mettiamo in quella categoria lì. E ora invece ci colleghiamo col Music Box e scopriamo sicuramente un altro grande classico del nostro archivio.
1: Music Box. Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
4: Confermi che è stabile.
3: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
4: Quindi questa volta resta qui?
3: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
4: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Molto bene, no, io mi ero perso un attimo a sentire il trailer di questa marmotta. Ho capito solo la marmotta con la faccia al contrario. Ho capito bene o sono uno sordo? Può essere benissimo anche questo. Sono sempre molto affascinato da Super Trailer come spazio. Va bene. Allora vedo, adesso non vogliamo fare marchette perché non abbiamo nessun tipo di sponsorizzazione assolutamente, però può essere una notizia interessante nell'ottica di come cambia il commercio, no? Ne parliamo spesso del fatto che purtroppo, per fortuna, insomma dipende dai punti di vista, si sta un po' perdendo, e questo lo dicono i numeri, l'idea di piccolo negozio in favore di grandi magazzini, di grandi centri di aggregazione. Dall'altro lato c'è anche tutta la parte dell'e-commerce, no? Degli acquisti online, eccetera. Bene, anche ad Aosta arriverà il servizio del noto gigante dell'e-commerce Amazon, che ti permette di fare la spesa direttamente, diciamo, a domicilio, cioè di avere il delivery, che è una cosa che i supermercati, quelli normali, diciamo, avevano iniziato a fare col Covid, no? C'è stato un momento in cui quasi tutti, almeno una volta, abbiamo fatto un ordine che ci è stato portato a casa durante il lockdown. Però poi nessuno di noi, quasi nessuno, devo dire pochissimi, hanno continuato con questa cosa, che invece secondo me potrebbe essere, insomma, un'idea non da buttare via per i supermercati, ma per carità, avranno fatto le loro valutazioni e avranno visto che non ne vale la pena, mentre invece chi pensa che ne valga la pena è Amazon, che arriva anche ad Aosta col suo servizio che si chiama Cortilia, se non sbaglio, e che permette appunto di poter comprare tutto quello che compri al supermercato, quindi che frutta, verdura, carne, pesce, tutto, cioè qualunque cosa, puoi fare la spesa completamente. Ora non diamo troppi dettagli sul servizio, non ci interessa fare, ripeto, pubblicità al servizio, anzi. Però è interessante perché questa è una cosa che noi associamo di solito alle grandi città, no? ai grandi centri urbani, Milano, Torino, Roma. Beh, in realtà questo servizio è già presente anche in città piccole italiane, si fa per dire, come Cesena, Pisa, Cuneo, poi c'è Firenze, appunto, ci sono Roma, Torino, e adesso arriva anche a Aosta. Non sono tante le piazze dove è arrivato questo servizio, però è un fenomeno in crescita. Nel 2025 i clienti italiani hanno fatto quasi 3 milioni di ordini con consegna in giornata, per oltre un totale di 6 milioni di prodotti. Parliamo di alimentari, parliamo di cura della persona, prodotti per la casa, che sono le tre categorie in assoluto più richieste all'interno di questa statistica. When something so near and dear to life explodes inside.

abbiamo recuperato anche loro, ma in realtà il disco è più recente di quello che potesse sembrare. È uscito pochi anni fa, 3 anni fa, questa Face It All Alone. Andiamo avanti, perché questo era un pezzo che sembrava fatto con intelligenza artificiale, in realtà no, è recuperato da un archivio, vabbè, quelle cose un po' particolari che sono successe negli ultimi anni, di cui noi ci fidiamo assolutamente in maniera cieca, ci mancherebbe, assolutamente sì. Bene, andiamo avanti sul resto, sulle notizie valdostane, perché per esempio andando sull'agenzia, andando su ANSA, vedo che si parla di un servizio offerto all'ospedale Parini in occasione della giornata di dopodomani, che è venerdì, ed è la giornata mondiale dell'ipertensione. Queste iniziative vanno sempre molto sponsorizzate, perché purtroppo, diciamo, sappiamo che la sanità non è sempre velocissima, no? Nel garantire le visite anche di prevenzione che tutti dovremmo fare. In questo caso appunto si parla di ipertensione e ci sono misurazioni gratuite, bisogna prenotarsi, diciamolo, è accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, e si svolgerà proprio al Parini nel pomeriggio di venerdì dalle 2:30 alle 5:30. Come ci si prenota? Purtroppo devo dire, in questo articolo non viene detto, però immagino che andando su il sito dell'USL, adesso guardo io per voi, bene, visto che non lo fanno i giornali lo facciamo noi, vediamo un po', USL Aosta, vediamo un po', facciamo, mettiamo una base giapponese mentre cerco sotto, scusate, adesso sono preso bene queste musichine giapponesi sotto, sì, allora lasciamo lì un attimo. Allora sì, se tu vai su USL, scrivi USL VDA, esce fuori il sito dell'USL, e in effetti come apri il sito c'è proprio il banner che indica l'Open Day di venerdì. Però no, l'Open Day è un'altra roba, però l'Open Day sì, è sempre venerdì, ma è quello per l'università, ecco, non c'entra niente, allora come lo rimangio? Cioè, andiamo avanti, aspetta, fammi scorrere più giù nel sito. Bah, non c'è niente, ragazzi, cioè. Che ci si prenota? Io dico, ma tu scrivi un articolo, no? E non scrivi come cavolo ci si prenota, cioè dici guarda, c'è questa cosa, questa bella iniziativa, è solo su prenotazione, ma dove mi devo prenotare? Non per me, per carità, ma per gli ascoltatori. Non andrò a fare questa visita, io non dovrei soffrire di ipertensione, però vorrei sapere, per fare una corretta informazione, come diavolo ci si prenota. Cioè, adesso mi sto incavolando, adesso mi devo calmare un attimo, mettiamo un altro disco giapponese, vai, aspetta, un altro, vai. Ok. Fammi cercare ipertensione USL 15 maggio su Google. Vediamo.

nulla, non trovo nulla di nulla, incredibile ragazzi. Oh, stasera forse ne parla, vediamo un po', prenotazioni, fa vedere. No, non c'è nulla neanche solo stasera, ragazzi, io... cioè, non ho parole, ti giuro, non so neanche cosa dire. Ecco, forse ho trovato misurazione, eccolo qua, sull'USL, non so dove, perché ho trovato un PDF su Google, cioè una roba, ma sul sito non si trova questa cosa. Vi segnalo, amici dell'USL, che un utente medio non trova assolutamente nulla. Siamo il 13 ed è il 15, dopodomani, anzi no, cos'è, tra tre giorni, il 16 maggio. Qua dicono il 16 maggio, c'è, cioè, un disastro, ragazzi, mamma mia. C'è pure la data sbagliata, c'era. No, ragazzi, ce la faccio più io. Allora, sull'Ansa dicono il 15 maggio, sul sito dell'USL io tenderei a fidarmi, dicono il 16 maggio. Cioè, quindi sabato, non venerdì. Misurazione gratuita della pressione, eccolo qua. Dalle 15, non dalle 14.30. Cioè, tutto sbagliato. Anche il sito dell'USL scrive accesso libero senza prenotazione, quindi non ci vuole la prenotazione. Ma cioè, scusami, c'è un po' di difformità sull'informazione, vi segnalo. Non è facile capirci qualcosa. Vabbè. Senti, facciamo così: chiamate l'USL direttamente e chiedete a loro. Cioè, a questo punto lo farei io, ma non possiamo mandare in onda telefonate senza consenso. Ancora ci pigliamo una denuncia, ci manca solo questo. Andiamo con un pezzo che si chiama Saturday.

cioè, dico solo boh, non ho altri commenti. Intanto vedi, scoprite con me in diretta quanto sia difficile, no, fare una rassegna stampa, cioè fatta bene, perché... Va bene, andiamo avanti. Diciamo anche purtroppo che la Cogna, cioè i speciali, è un rosso di 60 milioni di euro nel bilancio 2025 consolidato. Questo è stato detto all'assemblea dei soci e anche pubblicato sul sito dell'acciaieria. Non è che stupisca il fatto che fosse in rosso quel bilancio, perché è stato un po' l'anno dei dazi, dell'aumento continuo, non era il primo anno, del costo dell'energia, che sapete quanto può impattare sull'attività molto energivora di un'acciaieria. In tutto parliamo comunque di un gruppo industriale. Voi non dovete immaginare la Cogne solo come la sede di Aosta, ma parliamo di fatto 21 aziende che fanno parte di questo gruppo, che ha un rosso, scusate, pre-imposte di quasi 81 milioni, che diventano, dopo aver pagato le imposte, con un passivo netto, diventano in tutto 61 milioni di euro di passivo, quasi, insomma 61 milioni di euro di un passivo netto, con un guadagno che era stato pari l'anno prima invece a 8 milioni, quindi davvero... Insomma, un passivo molto importante. E pesa, oltre a quello che vi dicevo, cioè i dazi e il caro energia, anche il costo del venduto e il costo del lavoro, che sono entrambi cresciuti. Qualche piccolo segnale positivo è arrivato nei primi mesi di questo 2026. Si parla di perdite in diminuzione, ancora non si sa di quanto. Sul fronte dei dipendenti la situazione è stabile. Scadranno tra qualche giorno, due settimane circa, i contratti di solidarietà, mentre al momento è sospesa la cassa integrazione. Diciamo anche che nel mese di marzo è stato accordato dalla banca taiwanese, sapete che la maggioranza della proprietà della Cogne è taiwanese, la banca taiwanese CTBC, è stato accordato un finanziamento a breve termine pari a 50 milioni per sostenere gli impegni finanziari proprio della Cogne Acciai Speciali SPA. Inoltre, nello stesso periodo, la società ha ottenuto anche un finanziamento di 60 milioni, anche in questo caso dalla banca di Taiwan, Bank of Taiwan. Questo consentirà, come viene scritto nel bilancio, tramite il rimborso anticipato di alcuni finanziamenti, la ristrutturazione parziale del debito a medio-lungo termine. E tra l'altro domani è previsto anche un incontro con i sindacati in cui l'azienda, la Cogne, appunto, spiegherà tutto nei dettagli e racconterà esattamente qual è la situazione e lo stato dell'arte ad oggi.

Beh, tra poco potremmo fare un ultimo collegamento con Roma, dai, l'ultimo, poi purtroppo diciamo la nostra inviata tornerà alla sua vita, quindi non potrà darci gli aggiornamenti delle fasi finali degli internazionali di tennis di Roma, però potrebbe essere interessante, devo fare un piccolissimo ancora collegamento di chiusura, sì, giusto per capire che aria tira quest'oggi, c'è stato tutto un casino con i calendari della Serie A, tra l'altro l'ho legato agli internazionali di Roma, ma chi se ne frega della Serie A, aggiungo, chi se ne frega di quello sport assolutamente inutile dove 11 milionari, com'è che dicono, corrono dietro un pallone, sempre questa, la frase dispregiativa è questa di solito che si usa per parlare male del calcio, la uso anch'io d'oggi, ho deciso, sì.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid contro l'Iran. È improbabile che la decisione però venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
2: La Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000 per 1000 che faceva parte dell'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump. È l'accusa rivolta dal difensore civico dell'Ucraina Lubinets, come riporta l'agenzia Union. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro, ha affermato.
3: Antivirus, il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano, in quanto contatto di un caso confermato di antivirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da antivirus.
2: Sacco Bakari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne.
3: Arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. La centrale telefonica nel cuore di Napoli. È il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli alle porte di Roma, coadiuvati nella fase operativa dal comando dei carabinieri di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività. Decine di truffe bloccate prima che venissero portate a termine.
2: Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud, al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53%, più uno sul 2025, quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Oggi torna al 1973. Quando una crisi petrolifera fermò l'Italia e ci insegnò a rallentare. In questi giorni, davanti alle nuove tensioni legate a energia e petrolio, mi è tornato alla mente un ricordo personale che risale a più di 50 anni fa. La guerra del Kippur e lo shock petrolifero cambiarono improvvisamente il ritmo della vita, in Italia e nell'Occidente. Avevo 15 anni e ricordo bene la sensazione di qualcosa di distante, appunto una guerra in Medio Oriente, che all'improvviso diventava concreta nella nostra quotidianità. Le decisioni dei paesi produttori di petrolio portarono in pochi mesi un aumento vertiginoso del prezzo del greggio. Così l'Italia, fortemente dipendente dal petrolio, si trovò esposta in modo quasi totale La risposta fu il piano chiamato Austerity del governo Rumor, varato fra novembre e dicembre del 1973. Una parola che allora suonava nuova, quasi tecnica, e che nella pratica significò una trasformazione radicale delle abitudini. Per chi lo ha vissuto resta un'esperienza difficile da dimenticare. Domenica a piedi, strade vuote, città silenziose, divieto di usare auto e moto nei giorni festivi, la riduzione al riscaldamento domestico, chiusure anticipate di negozi, cinema e persino trasmissioni TV. Anche la luce delle insegne e l'illuminazione pubblica vennero ridotte. Per noi ragazzi era quasi irreale, una società che fino a poco prima correva veloce, figlia del boom economico, si trovava improvvisamente costretta a fermarsi. Si andava in giro in bici, si riscopriva un tempo più lento, il silenzio, come dicevo, così innaturale, diventava un elemento quotidiano. Con il senno di poi capisco quanto quella fase fosse stata rivelatrice. L'Italia aveva costruito la propria crescita su di un modello energivoro, poco diversificato, e la crisi ci costrinse a guardare in faccia quella vulnerabilità evidente, la dipendenza da una sola fonte di energia. L'austerity durò alcuni mesi, fino alla primavera del 74. Ci fu un graduale allentamento fino al ritorno alla normalità, ma l'impatto culturale e sociale fu più duraturo delle misure stesse. Rivedendo oggi quelle immagini, quelle strade deserte, le abitudini diverse, sensazione collettiva di una specie di freno a mano tirato, mi colpisce quanto fossero state istruttive. Anche allora qualcuno lo diceva con una certa durezza: avete avuto tutto troppo facile. Da giovane si tendeva a respingere quella lettura, ma con il tempo si finisce per capirne almeno il senso. Oggi, di fronte a nuove incertezze globali, quella lezione torna attuale, non tanto per nostalgia, ma per una forma di consapevolezza. La resilienza di un sistema economico si misura anche nella sua capacità di non dipendere da un'unica variabile. E forse la vera eredità di quelle domeniche a piedi del 1973 è proprio questa.
0: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
5: Ormai ci ho preso gusto con questi collegamenti romani, dove anche oggi dovrebbe esserci Valentina che ci sente. Buongiorno, nostra esperta di tennis.
6: Buongiorno a tutti.
5: Che ha seguito due giorni degli internazionali di Roma. Allora, ieri ti sei vista di nuovo Sinner passeggiare, mi pare di capire, che più o meno passeggiare.
6: No, un po' meglio, partita, sì, partita più bella.
5: Posso dire una cosa? Bel ragazzo Pellegrino, diciamolo.
6: Ho fatto certe fotine.
5: Hai fatto delle foto. Giraci queste foto, così ti denunziamo agli organi competenti. Non sapevo nulla di questo Pellegrino, ammetto tutta la mia ignoranza, non so nulla di tennis. Com'è messo nel ranking? Buono o com'è?
6: No, è fuori dai 100, però è 125esimo. Probabilmente dopo questa performance entrerà nei primi 100, ma per ora è ancora indietro.
5: Pellegrino, conosco quello del Parma che mi sta affossando il fantacalcio. Andrea Pellegrino. Tra l'altro c'ha tipo 30 anni, cioè un astro.
6: Sì, 29, quindi...
5: Pensavo fosse un astro nascente, invece, come diceva Maccio Capatonda, è un astro morente. Cioè, proprio...
6: Esatto. È già vecchio e finito, sì, per il tennis. Però la Paolini ti ha insegnato che non è mai troppo presto per entrare nei primi 10. Cioè, non è mai troppo tardi, scusami, per entrare nei primi 10.
5: Di Paolini io conosco Gabriele, il disturbatore televisivo, ad esempio. No. Cioè, mi viene in mente lui. Paolini, tu pensi alla tennista, io penso al matto totale che va dietro gli inviati della Rai a fare le corna, urlare cose orribili. Beh, però attenzione, tu adesso sei alla fine di questa esperienza romana, diciamolo, no? Sei proprio agli sgoccioli. Sì. Torni su oggi, domani?
6: Sì, vado a prendere il treno tra un'ora,
5: benissimo. Cosa ti porti dietro? Cioè, qual è nel bagaglio di esperienze che poi è la vita, in fondo, no? Poi è la vita. Cosa ti sei portata dietro da queste due giorni di ATP, no, non sono ATP, vabbè, quello che è, insomma, no. L'internazionale di Roma, se quella roba lì.
6: DNL.
5: Sì, va bene. Sì.
6: Allora, non lo so, io niente, sto per dire parole forti, però Sinner ha rovinato il tennis,
5: no.
6: o meglio Sinner ha rovinato l'esperienza del tennis, perché purtroppo i campi sono popolati da spettatori occasionali che non hanno un'idea di come si sta all'interno dei campi di tennis, quindi se vuoi ho preparato un decalogo del buon spettatore del tennis
5: live. Lo ascolto con grande piacere. Ho sentito che questo torneo è stato funestato dagli scommettitori che urlavano, ma comunque adesso ci dirai tutto. Prego, col decalogo, vada pure.
6: Se vuoi faccio un piccolo asterisco. Scommettitori, per fortuna, sono dei poveracci e stanno sui campi dei poveri, quindi io non me ne sono beccato.
5: Come te peraltro, sì, però va bene.
6: Una prima regola da rispettare, che è fondamentale, che non bisognerebbe portare bambini sotto i 5 anni a vedere le partite di tennis. Per prima cosa, perché muoiono bruciati vivi, perché ieri c'erano giusto quei 30 gradi di sole che picchiavano sulla testa,
5: certo.
6: E poi urlano e piangono, quindi sono fastidiosi. Poi bisogna spiegare ai bambini dai 5 ai 10 anni le regole del tennis prima di portarli a vedere la partita, perché se no mi tocca, visto che ieri avevo questa famigliola adorabile dietro di me, mi tocca sentire tutte le regole del tennis con la partita che mi viene disturbata ogni 2 secondi, bambini urlano out.
5: Ma sei di un permaloso incredibile, sono dei bambini, ma vogliono capire, i genitori spiegano le cose, goditi la magia del momento dell'apprendimento, bellissimo.
6: Certo, essendo il tennis però fruibile attraverso il mezzo incredibile che è la televisione, se tu ti davanti alla televisione prima di andare a vedere una partita e gli spieghi: guarda amore, quando la palla supera la riga è out, non evitiamo di sentire ogni 2 secondi ma io l'ho vista out, è out, capito? È stato un po' pesante.
5: Vabbè, questo è i bambini. Vabbè. Poi altre regole.
6: Poi non è necessario commentare assolutamente ogni singolo punto con parole totalmente inutili e vuote, soprattutto se sei uno spettatore della domenica. Stai zitto, se fai un piacere.
5: Vabbè, adesso sembri un po' inacidita, cioè questa
6: Ma ieri ho avuto sono stati 2 giorni dove quelli dietro di me e quelli davanti a me erano di una pesantezza non da poco, e niente,
5: mi è perso di capire se si intuisce,
6: aggiungerei anche che ci sono un paio di cose che riguardarti Sinner. Non devi venire a vedere le partite di tennis solo se devi vedere Sinner, e non puoi urlare vai Jannik 700 volte, perché Jannik sa che deve andare e farà benissimo lo stesso anche senza il tuo supporto ogni 2 secondi di urla.
5: Soprattutto se Sinner non sta giocando quella partita e stai guardando Musetti, per esempio.
6: No, ma soprattutto se l'avversario, povero cuore, sta sotto un treno e quindi contro Jannik, e quindi non c'è bisogno di incitarlo ancora di più, forse è il caso di tifare per quello che è comunque in difficoltà. Questa cosa non è altra cosa, sempre riguardo agli spettatori: non devi essere tarantolato, devi stare seduto al tuo posto, non puoi alzarti ogni 2 minuti, non puoi obbligare tutta la gente della fila ad alzarsi perché tu devi andare in bagno a prendere la birra, a prendere un gelato, a prendere da mangiare, devi stare calmo perché la gente è lì per vedere le partite.
5: Posso dire una cosa? Ma il tennis ha un pubblico, cioè veramente siete dei manichini, siete zitti e fermi per 2 ore, se qualcuno starnutisce, oddio ha starnutito uno, adesso non riesco a servire, devo fermarmi 5 minuti, time out tecnico, ma che è? Cioè, ma gli stadi da calcio sono una bolgia, questi giocano, ma com'è possibile?
6: Non ti interessa. Allora vai a vedere il calcio se vuoi starne a bolgia, va bene? Altra cosa, ieri Musetti ha smadonnato contro un gabbiano che ha urlato durante la sua battuta, esattamente come se l'era presa con i cinesi che tossivano.
5: Cioè, pure i gabbiani, io non lo so, allora facciamo pure un decalogo per i gabbiani che sorvolano i palazzetti, ma è incredibile questa cosa, siete troppo sensibili.
6: Ultime 2 cose che sono le più fondamentali di tutte quante, allora non si esulta dopo un doppio fallo, cioè se l'avversario fa un doppio fallo, tu non puoi esultare, è proprio maleducato, è cattivo.
5: Ma se è il punto finale esulti, però scusa.
6: Ma il punto finale, se finisci con un fallo, certo esulti perché il tuo giocatore ha vinto, ma durante la partita, sempre se questo povero cuore sta sotto un treno, tu non puoi esultare per i doppi falli. Cioè, io ho visto gente che esultava per i doppi falli di Joe Pirin contro Sinner. Ma siamo 6-0, ma cosa? Cioè, non va bene.
5: No, certo.
6: E poi l'altra cosa, se Joe Pirin mi tira una palla a rete perché è frustrato e tutte altre cose e continua a sbagliare, non esulti ai suoi errori, esulti quando Sinner fa un bel punto, perché lo stai affossando. E niente, ci sono stati dei momenti proprio proprio secondo me di una tristezza infinita.
5: Possiamo dire che è in corso una migrazione dal pubblico calcistico a quello del tennis, e ve li state beccando tutti ora questi qua.
6: Purtroppo adesso è diventato, non è più esclusivo il tennis.
5: Bello, ma sai che godo tantissimo, mi piace molto il popolaccio sta entrando negli stadi di tennis, bellissimo, con le loro mani unte, bellissimo. Basta con lo champagne in tribuna, adesso dovranno anche iniziare a abbassare i prezzi, iniziare a fare una politica più popolare. Sì, fare stadi più grandi, cosa sono questi teatrini esclusivi? Facciamo il tennis a San Siro, voglio vedere poi.
6: Quest'anno il signor Binaghi ha fatto questa caponata di praticamente fare più biglietti per più arene, no? Quindi una volta tu compravi il biglietto del centrale, il biglietto del campo 2 che era il grandstand, e poi col ground ti andava a vedere i campi intorno. Invece quest'anno lui ha aggiunto la Super Tennis Arena e la BNL Arena, no? E quindi praticamente ti faceva pagare anche il biglietto di quello, ma tu non mi puoi chiedere 80 euro per andare a vedere un campo secondario dei giocatori, e poi finisce tra l'altro che la gente non te li compra giustamente per questo motivo, e c'è una partita tipo Biontech contro Osaka che è una partita incredibile, perché Osaka ha vinto tipo è vincitrice di Slam e Biontech è comunque la numero 3 del mondo,
5: e
6: la trovi vuota con 20 persone, e questa è una vergogna, questa è la morte del tennis, e quindi non va bene.
5: Grazie comunque per questo decalogo, Valentina, applausi, vero? Tutto lo snobismo dello spettatore medio di tennis contenuto in questo intervento, davvero, grazie. Devo dire una brutta figura. Posso dire una brutta figura?
6: Assolutamente no. Io ho spiegato e ho insegnato alle persone come stanno i campi.
5: Va bene, grazie. Buon rientro a casa. Torni a casa con una serie di regionali a bassissimo costo, quindi ci metti 20 ore o puoi permetterti un Frecciarossa?
6: Un italo.
5: Ci trattiamo bene.
6: Ora sono a casetta.
5: Benissimo, grazie. Buon rientro, allora, Valentina. Grazie, alla prossima.

0: Love Can, questa era The Kid LAROI alle 10.21 in diretta su Top Italia Radio. Sono molto curioso di sentire questo vocale che ci è arrivato durante l'intervento della nostra mega super espertona di tennis, che come al solito si dimostra proprio dentro uno sport un po' snob, un po' ancora un po'... Sì.
1: Buongiorno a voi, sono d'accordo con la signora che è lì, o signorina che sia.
0: Sì.
1: Sinner ha rovinato veramente il tennis, io detesto, ma proprio lo sport,
0: sì.
1: Detesto le persone che continuano a vincere, vincono solo loro. Mi fanno venire i nervi.
0: Sì, vince troppo ultimamente, devo dire. Poi adesso si è pure fatto male l'altro, Alcaraz, che era l'unico che un po' gli poteva tenere testa. Ora c'è veramente un'autostrada davanti, cioè il terzo, che è Zverev, il terzo in classifica, diciamo generale, cioè non voglio dire che sia una pippa, per carità, però c'è un divario notevole. È uscito contro Dardery, come si chiama, un italiano che per carità non è messo neanche male lui nel ranking, è tra i primi 15 se non sbaglio, però insomma ha perso così, poi aveva straperso contro Sinner in finale a Madrid. Ormai so tutto purtroppo del tennis per colpa proprio di Valentina, e noto che c'è un bel fossato tra Sinner e gli altri ormai, questo è vero, questo capisco anche l'insofferenza dell'ascoltatrice, di Claudia, che salutiamo e che ci ha mandato anche una foto del rally della Valle d'Aosta piuttosto inedita ieri, no? Con un pilota che insomma è finito dopo, insomma ha distrutto una staccionata, speriamo non si sia fatto nulla, più che altro il pilota, adesso verrà in qualche modo risistemata quella barriera distrutta. Vabbè, Harry Styles intanto lo ascoltiamo con questa Satellite.

0: Sam Smith più truzzo della sua vita, credo, in questa Desire insieme a Calvin Harris. Adesso sentiamo il notiziario locale.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
2: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.

0: si è aperto il nuovo ciclo di conferenze della Soprintendenza ai Beni Culturali alla Biblioteca Regionale Bruno Salvadori, con un primo incontro dedicato alla storia medievale di Cogne. Il programma prosegue tra maggio e giugno con altri 4 appuntamenti su scienza, archeologia e paesaggio, tutti seguibili anche in streaming sul canale YouTube della Biblioteca Regionale.
1: ANAS è stata premiata al Campidoglio per la campagna contro l'abbandono degli animali. Il riconoscimento celebra un progetto dal forte impatto visivo contro l'abbandono degli animali e per la sicurezza stradale. Il direttore della comunicazione Marco Ludovico ricorda che ANAS salva in media un animale ogni 5 giorni, confermando l'impegno della società e delle associazioni nella tutela e nella prevenzione dei rischi sulla rete viaria.
0: Monte Rosa Ski archivia un inverno molto positivo. Più 7,2% di primi ingressi e più 11% di fatturato nel comprensorio principale, con picchi come il più 67% di Champorcher. In aumento anche la clientela internazionale, grazie anche all'Icon Pass. Bene scialpinismo e la nuova pista di slittino. Ora il comprensorio guarda all'estate, al via il 30 maggio e ai lavori in vista dell'inverno 2026-27.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Rosetta, I Wrote Your Name Upon My Heart, bellissima, molto bello, un ritorno di Sting che è riuscito anche un po' a reinventarsi, devo dire, no? in questo brano. Sto guardando invece che se in Valle d'Aosta stiamo parlando di cantieri da qualche settimana, perché c'è una serie di cantieri in giro per la città di Aosta, ma non solo, a Torino si preannunciano scavi per sei anni con un appalto di circa 1 miliardo di euro per realizzare il famoso la famosa metro 2. Sai che Torino ha un'unica linea dalla metropolitana e a quanto pare, insomma, dopo quasi vent'anni che se ne parla, tutte le carte, le discussioni diventeranno cantieri. È un'opera molto attesa, però di fatto per i prossimi 10 anni Torino ovviamente avrà una serie di disagi. C'è un piano che è stato studiato per evitare di paralizzare i cantieri dove insisterà questa metro 2, che permetterà di raggiungere anche più agevolmente il centro se non hanno cambiato progetto. Ora lo recupero rispetto a quando se ne parlava qualche anno fa. Prima ascoltiamo 20 secondi di spot, però vai.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Kings of Leon, questa era Nowhere to Run alle 10.51 in diretta da Lidia al Carpegio. Siete su Top Italia Radio, questa è sempre la giostra e stavamo parlando della metro 2 di Torino. Allora, è una linea che si realizzerà a questo punto ufficiale nei prossimi 10 anni con una spesa di 1 miliardo di euro, quindi insomma un investimento ovviamente molto importante. D'altronde c'è da creare un collegamento insomma importante, difficile anche da realizzare, e permetterà appunto di, come scrive il sito di infrato.it, di attraversare in modo più agevole la città sull'asse di sviluppo diciamo nord-est sud-ovest. Quindi adesso sto guardando la cartina, aspetta, fammi vedere un po', fammi aprire la mappa, fammela vedere bene. Allora vediamo un po' se capisco bene la tratta dovrebbe partire da Rebaudengo più o meno, poi passa da Giulio Cesare, San Giovanni Bosco, Novara, Verona, Bologna, che non sono le città naturalmente ma sono le vie, poi Mole, Giardini Reali, quindi siamo proprio nel centro di Torino, poi Piazza Carlo Alberto, e poi si arriva di fatto, seguendo un po' il tracciato, no, del centro storico di Torino, verso Porta Nuova. A quel punto la metro 2 continuerà nel suo percorso e arriverà fino al Politecnico. Da lì si prosegue verso Santa Rita, verso Mirafiori, e si chiude appunto dalle parti di Mirafiori, Anselmetti, insomma quella è un po' la zona. È previsto anche un prolungamento in realtà per Orbassano, quindi ci sarà poi questo ulteriore pezzettino da quel lato, da quell'estremità. Dall'altro lato, stesso discorso, è previsto un prolungamento fino a Pescarito San Mauro. Bene, bellissimo. Io guardo, quando vengono create infrastrutture per i trasporti, soprattutto se sono tutto sommato sostenibili, come può essere un treno, una metropolitana, sono contento. Guarda, magari non la prenderò mai in vita mia, però mi mette di buon umore anche solo l'idea che si investa su questo. Bello.

breve e folgorante carriera da solista di Wayne Santana della Dark Polo Gang in questa Roxanne. Alle 10.58 arriva un disco famosissimo anche questo, che si chiama Back to Friends.

0: Sono le 11:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Antivirus ancora in primo piano. Gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativi anche i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani.
4: Il delitto di Garlasco Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati e si continua a scavare nel suo passato digitale cercando di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato.
3: Una ragazzina minorenne finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di 3 coetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio alle 18 nei pressi del parco Maddalena a Rovigo. Le presunte carnefici si sarebbero dileguate prima dell'arrivo della polizia locale. Il motivo dell'aggressione, secondo le ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, sarebbe di natura sentimentale.
4: La guerra nel Golfo. L'Iran mantiene ancora circa il 70% dei suoi lanciatori mobili sul territorio nazionale e conserva all'incirca il 70% del suo arsenale missilistico prebellico, lo scrive il New York Times citando fonti dell'intelligence. Intanto Trump, che domani incontrerà Xi Jinping a Pechino, starebbe valutando nuove operazioni militari contro Teheran, che però avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
3: La principessa Kate Middleton torna in Italia, paese che ama e che conosce per averci trascorso 3 anni da studentessa. Questa volta ha scelto Reggio Emilia, la città famosa nel mondo per i suoi asili modello, ma si tratta soprattutto del primo viaggio della principessa del Galles dopo la malattia. Il portavoce di Kensington Palace nel briefing con la stampa alla vigilia del viaggio hanno glissato sulle domande relative alle sue condizioni di salute.
4: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto. Questa sera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. Lotito promette 4 milioni in palio, anche un posto in Europa League dopo una stagione di austerity. I nerazzurri a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto. Sentiamo Chivu in conferenza stampa.
5: Noi dobbiamo essere umili, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
3: E con le parole di Chivu è tutto, a più tardi.

Ridendo e scherzando, Marcella Bella con questa pelle di diamante aveva fatto la hit, cioè abbiamo tutti riso a Sanremo, poi è diventata una delle canzoni più virali in assoluto, quindi pochissimo da ridere. Alle 11.12 arriva invece Youngblood con la sua Low Life.

0: Mabel con 24K Gold. Adesso sentiamo invece il meteo, che ha sempre un risvolto un po' lirico. Ascoltiamo.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Francesca, dove sei?
3: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
2: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
3: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da 1 litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
2: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io.

il 13 maggio segna finalmente un cambio di passo. Le schiarite si fanno più ampie, la luce torna a scaldare la valle e le temperature risalgono leggermente. Le montagne si mostrano nitide, liberate dalle nubi dei giorni precedenti. È una giornata che porta sollievo, come un respiro profondo dopo una lunga attesa. Il sole torna a raccontare la bellezza delle Alpi.

Ieri ho fatto una cena con un tolkienologo, potremmo dire, un grande appassionato del Signore degli Anelli, e insomma se ne sta parlando molto perché uscirà nei prossimi anni il quarto episodio della serie, sempre firmato peraltro dal regista della trilogia, ovvero Peter Jackson. E proprio in questi giorni c'è questa intervista fatta all'attore che ha fatto Gandalf, che ha interpretato Gandalf, Ian McKellen, che oggi ha 86 anni e farà di nuovo Gandalf anche nel quarto capitolo, e gli hanno chiesto di una voce che è circolata, prima naturalmente che passasse a miglior vita, per cui David Bowie era stato individuato come

l'attore, diciamo, indicato giusto per fare proprio il ruolo del mago Gandalf all'interno del Signore degli Anelli. Lui, insomma, ne ha parlato, ha provato a immaginarlo, dice per quanto avesse grande familiarità Gandalf col ruolo naturalmente della magia e il soprannaturale, ciò che mi attirava di più era la sua umanità, una sorta di vecchio vagabondo barbuto che speri di incontrare lungo le strade della Terra di Mezzo. Forse, dice, l'aspetto e la voce di David Bowie avrebbero enfatizzato il lato più soprannaturale della sua natura e del suo aspetto. Quindi dice sarebbe stato ancora più mago se avesse fatto lui, in effetti, come si diceva in quegli anni, quel ruolo lì. E adesso non riesco a non pensare a un David Bowie nei panni di Gandalf. Sarà una cosa che mi tormenterà, credo, per i prossimi mesi.

0: Cherry Lips e LCO, si chiamano così, sono in due, molto bravi secondo me, 2024 questo disco. Adesso torniamo un po' più indietro per sentire il Music Box.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

Siamo tornati ai primi anni 2000 col Music Box, adesso arrivano invece gli Offspring, tra poco invece facciamo ancora un momento un po' storico, così l'almanacco del 13 maggio, data odierna, giorno in cui nella storia della musica sono successe una serie di cose interessanti che

subito l'almanacco, alle 11.36 andiamo diretti, oggi è il 13 maggio, compleanno per Thomas Hedlund, batterista dei Phoenix, Willie Gelber, batterista dei Doors, e anche Paul Thompson, batterista dei Roxy Music, tutti questa cosa è assurda, cioè ci sono giorni in cui fanno i compleanni solo i batteristi, giorni in cui lo fanno solo i bassisti, cioè incredibile, c'è un disegno strano dietro questa cosa, bisognerebbe indagare. Oggi nel 2004 invece, il 13 maggio, Gene Simmons, battista dei Kiss, dopo aver attaccato duramente la cultura islamica alla radio, viene minacciato, non so da chi, ma viene minacciato. Nel 71 invece, il 13 maggio, Grace Slick dei Jefferson Airplane rimane ferita in un incidente con la sua Mercedes nei pressi del Golden Gate Bridge. Per le ferite verrà ricoverata e le registrazioni dell'album, che si chiamava Bark, vennero anche rinviate. Infine nel 2011, oggi, i lettori della rivista Rolling Stone votarono la canzone di Bob Dylan, Like a Rolling Stone, la migliore di tutti i tempi. In effetti nell'elenco appunto di questi dischi Rolling Stone rimane la numero uno. Chiudiamo ancora con due dischi che sono usciti oggi. Uno è dei CSI, non c'entra niente, CSI, dei Marlene Kuntz, che l'album si chiama Catartica e usciva per Consorzio Produttori Indipendenti, che però era la casa discografica, non c'entra nulla con Giovanni Lindo Ferretti. Nell'85 infine usciva il quinto disco dei Dire Straits, oggi, che si chiamava Brothers in Arms, disco che contiene una serie di tracce diventate iconiche, possiamo dire, no? Dei grandi classici dei Dire Straits, tra cui, se non ricordo male, vado un po' a memoria, Walk of Life e anche So Far Away, ma anche Money for Nothing, forse, ci ho incredibilmente preso. Ok, potete votare ancora no, dovete darci suggerimenti per ascoltare un disco libero un po' diverso dalla solita scaletta in chiusura, scrivendoci al 349 722 5831.

0: ricordavo invece sull'ambito tecnologico che eBay ha appena respinto l'offerta da 56 miliardi che GameStop ha fatto per acquistarli. Cioè, questa è una cosa che è successo nei giorni scorsi. Il rivenditore di videogiochi GameStop, che insomma va molto bene a quanto pare, da giudicare dall'offerta che è riuscito a fare a eBay, appunto ha fatto un'offerta per acquisire il colosso, perché questo è del commercio elettronico. Se non ricordo male, è stato il primo a fare questa cosa eBay, poi ora ci sono altre realtà che conosciamo bene, prima parlavamo di Amazon, così. Però 56 miliardi non bastano, eBay ha detto non è un'offerta credibile, cioè, sono pochi, sono decisamente pochi.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
4: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
3: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
5: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
3: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'altotesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altotesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud, 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.

Allora, oggi è interessante il ballottaggio, perché una canzone vi rilassa e l'altra vi agita. Cioè, dovete proprio fare una scelta di vita oggi, più che di generi. La prima, Eminem con Lose Yourself. Grande classico del rap anni 2000. La seconda invece, l'artista non lo pronuncio perché non riesco, ve lo dico proprio onestamente, Somewhere Over the Rainbow.

0: che poi dice Rimbaul praticamente, cioè una pronuncia davvero, davvero. Lui è degli Hawaii, se non sbaglio, questo musicista, un nome, devo dire, veramente difficile anche da pronunciare. Purtroppo è morto molto giovane, lui ha 38 anni, cioè ha avuto una morte molto precoce nel 1997. Adesso cercherò qual è la pronuncia giusta e giuro che poi forse l'ho trovata. Spero c'è un video che ci dice come si pronuncia il nome di questo artista, notissimo, anche esteticamente molto peculiare, diciamo, no?
1: We are looking at how to pronounce the name of native Hawaiian singer.
0: Questa è l'introduzione.
1: Musician,
0: sì?
1: Israel Kamakavivole.
0: Kamakavivole. Ok, Israel Kamakavivole dovrebbe essere il nome giusto. Well.
1: Kamakavivole,
0: certo, come non saperlo, d'altronde assolutamente semplicissimo. Va bene, votate tra queste due, la prima Eminem, la seconda quello lì, insomma avete capito, 349-722-5831 per scegliere la vostra preferita. Tra poco ascoltiamo quella che prende più voti, come sempre, nel disco lì.

Era ovvio che avrebbe vinto la numero 2, perché lo so che volete sentirmi provare maldestramente a pronunciare il nome di questo artista. Allora, Israel Kamakawi Vole dovrebbe essere Somewhere Over the Rainbow. Sentiamo.

0: Bene, con questo disco molto, molto acustico, molto ukulele, chiudiamo disco libero 1990, Somewhere Over the Rainbow. Ci risentiamo domani dalle 9 in poi, sempre qui dall'Ideal Car Peugeot. Ciao, ciao.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran però avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%. Un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
1: Alla Camera audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri Tajani sgombera il campo da equivoci. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, quindi il ministro della difesa Crosetto precisa: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso.
2: Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma.
1: Omicidio volontario aggravato dall'uso dell'arma, la minorata difesa della vittima, il vincolo di parentela, la crudeltà e i motivi abietti. E questa è l'accusa con cui andrà a giudizio immediato la 55enne Olena Stasiuk, che lo scorso 12 novembre tagliò la gola al figlio di 9 anni nella sua casa di Muggia a Trieste.
2: Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Europea di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato.
1: Lunedì 18 maggio da Bollino Nero, si tratta di una giornata che rischia di essere una trappola per tanti italiani perché è stato indetto uno sciopero generale nazionale. Significa che trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono a rischio. Per i treni in realtà il rischio stop inizia già dalla serata di domenica 17 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base insieme all'USI e altre sigle.
2: Ed è tutto, a più tardi.

bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Music Box.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
2: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.

0: L'assessore Carlo Marzi e la veterinaria regionale Enrica Muraro hanno partecipato a Bruxelles a una serie di incontri dedicati all'ampi schindisease e blutongue, temi cruciali per il settore zootecnico valdostano. La delegazione ha illustrato alla Commissione europea le specificità del territorio alpino e l'efficacia del modello regionale di gestione delle emergenze, riconosciuto il livello organizzativo della Valle d'Aosta.
1: Sono 31 le candidature arrivate al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale Italiana del Libro 2027, con 92 comuni coinvolti grazie anche a 7 proposte in forma aggregata. Entro il 30 giugno saranno selezionati fino a 10 finalisti, chiamati poi a presentare pubblicamente i propri dossier. La città vincitrice, scelta entro il 31 luglio, riceverà fino a 500.000 euro per realizzare il programma dedicato alla promozione della lettura.
0: Proseguono gli aggiornamenti dal territorio. Dopo le modifiche alla circolazione sulla regionale di Saint-Barthélemy, ci spostiamo ora sulle altre notizie della giornata, con nuovi interventi, iniziative e comunicazioni che interessano la Valle d'Aosta e i suoi comuni.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Guerra nel Golfo in primo piano mentre Trump è impegnato nella sua missione in Cina. Teheran sfida il tycoon e il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrebbe avere l'intenzione di sbarcare truppe sull'isola iraniana di Karg, ma non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
2: Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche in Ucraina poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Lo ha reso noto l'intelligence confermando che l'attacco starebbe prendendo di mira infrastrutture chiave e strutture di supporto delle principali città, tra cui impianti energetici, imprese dell'industria della difesa ed edifici governativi.
3: La cronaca non ce l'ha fatta il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi.
2: È morta ieri dopo una lunghissima lotta contro un tumore Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni che negli scorsi anni è diventata simbolo della tifoseria del Palermo. La piccola, malata da 7 anni, si è spenta nella giornata di ieri. Grandissima sostenitrice del Rosa Nero e abbonata in Curva Nord, dove il tifo è più caldo, era stata soprannominata la guerriera proprio dagli ultra siciliani. Il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia Rosa Nero, ha scritto in una nota il club.
3: Eurovision Song Contest 2026. Dopo la prima semifinale è stato effettuato il tradizionale sorteggio per stabilire in quale parte della finale si esibiranno i paesi qualificati. Per Salda Vinci è arrivata la Producers' Choice, saranno quindi European Broadcasting Union e ORF a decidere la posizione in scaletta del nostro paese. L'ordine definitivo della finale sarà annunciato dopo la seconda semifinale.
2: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia, si appresta a vivere il suo ultimo atto. Stasera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. I nerazzurri vanno a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto, ma Maurizio Sarri incita i biancocelesti. Dobbiamo crederci fino alla follia, sarà decisivo l'atteggiamento mentale. Sentiamolo.
4: Bisogna tutti sperare che quello che abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
3: E con le parole di Sarri è tutto. A più tardi.

0: me.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99 euro. Maxi Bon Classica a 2,49 euro. Solo fino a esaurimento scorte.
2: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite. Un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

ce l'ha. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
1: Siamo al delitto di Garlasco. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno e in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: Antivirus. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche un cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero alza però il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri, la nave focolaio delle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata.
1: L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Teheran intanto avvisa che, se venisse nuovamente attaccata, potrebbe arricchire le sue scorte di uranio fino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
2: Kate Middleton è in Italia, a Reggio Emilia oggi e domani per una visita privata dedicata a un tema che segue da anni, l'educazione nella prima infanzia. La principessa del Galles visiterà il centro internazionale Loris Malaguzzi per approfondire il metodo educativo. Si tratta di una visita informale che rappresenta il primo viaggio all'estero di Middleton dopo la malattia. La sua ultima missione all'estero in veste di membro della famiglia reale era infatti avvenuta a dicembre 2022.
1: Lo sport e il tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, condividendo il campo anche con Karen Khachanov, avversario del norvegese nel primo quarto di finale di giornata. Oggi in campo invece Luciano Darderi che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro numero 20 del ranking affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Si è aperto il nuovo ciclo di conferenze della Soprintendenza ai Beni Culturali alla Biblioteca Regionale Bruno Salvadori, con un primo incontro dedicato alla storia medievale di Cogne. Il programma prosegue tra maggio e giugno con altri 4 appuntamenti su scienza, archeologia e paesaggio, tutti seguibili anche in streaming sul canale YouTube della Biblioteca Regionale.
2: ANAS è stata premiata al Campidoglio per la campagna contro l'abbandono degli animali. Il riconoscimento celebra un progetto dal forte impatto visivo contro l'abbandono degli animali e per la sicurezza stradale. Il direttore della comunicazione Marco Ludovico ricorda che ANAS salva in media un animale ogni 5 giorni, confermando l'impegno della società e delle associazioni nella tutela e nella prevenzione dei rischi sulla rete viaria.
1: Monte Rosa Ski archivia un inverno molto positivo. Più 7,2% di primi ingressi e più 11% di fatturato nel comprensorio principale, con picchi come il più 67% di Champorché. In aumento anche la clientela internazionale, grazie anche all'Icon Pass. Bene scialpinismo e la nuova pista di slittino. Ora il comprensorio guarda all'estate, al via il 30 maggio e ai lavori in vista dell'inverno 2026-27.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: A tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di

0: di stirare.
1: E lì succede una cosa molto precisa: si crea quella montagna di vestiti che cresce ogni giorno.
0: Che a un certo punto smette di essere una pila normale e diventa tipo Polifemo.
1: Enorme, ingestibile, e solo guardarla ti passa la voglia di iniziare.
0: Esatto, una presenza fissa

0: solo sul come lavare.
1: Il primo è l'organizzazione.
0: Con app come Todoist o Notion AI puoi creare una routine semplice ma sostenibile, dividendo il carico durante la settimana invece di accumulare tutto.
1: Non una lista infinita, ma piccole azioni distribuite. Una lavatrice, una stesa, una piegatura.
0: Questo riduce subito la sensazione di caos, perché non ti trovi più davanti a tutto insieme.
1: Poi c'è la parte più tecnica, che spesso crea dubbi e ti fa perdere tempo.
0: Tipo, a che temperatura devo lavare? Si può mischiare questo con quello? Rovino il capo se sbaglio?
1: Qui entrano in gioco app come Laundry Lens o anche strumenti visivi come Google Lens, che ti permettono di leggere le etichette e capire subito cosa significano.
0: E questo elimina l'incertezza che spesso ti blocca o ti fa rimandare.
1: Perché quando non sei sicuro, tendi a non fare.
0: Poi

0: respirare meglio e in meno tempo.
1: Anche solo imparare 2 o 3 movimenti base cambia completamente la percezione.
0: E riduce quella sensazione di mi ci vorrà una vita.
1: Un altro approccio utile è quello di capire cosa ha davvero senso stirare.
0: Perché non tutto lo richiede.
1: Con un supporto puoi distinguere meglio e ridurre il carico senza perdere ordine.
0: Ma sì, alla

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi adolescenti non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni in salute, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative in generale di vita. Altri particolari non verranno resi pubblici.
2: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
3: Il delitto di Garlasco: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto anche che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio. Dichiara Poggi.
2: Hantavirus: il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da St. Helena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo. La situazione è sotto controllo, ha rassicurato l'assessore. Il Ministero della Salute alza però il livello di allerta per cautela.
3: Teheran sfida Trump: il campo di battaglia allo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saed Siasharani, per poi sottolineare che se gli USA e Trump commettono un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Intanto Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid.
2: Lo sport, il tennis, tutto pronto al Foro Italico a Roma per il quarto finale degli Internazionali d'Italia, che vede impegnato Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006 e testa di serie del seeding. Nel tabellone femminile, Swiatek ha battuto Pegula in due set, ottenendo l'accesso in semifinale.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. 15:06 minuti, quasi 7 per l'esattezza. Mercoledì 13 maggio 2026 si parte con una nuova puntata di Break On. Saremo insieme fino alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara, come sempre spazio ai vostri messaggi al 349-7225-831. Non so se ieri avete visto la grande performance che ha fatto il nostro amico Sal Da Vinci, ha ricevuto l'ovazione.

Achille Lauro con Incoscienti Giovani. Siamo tornati indietro a Sanremo 2025, stavamo parlando di Eurovision Song Contest, quindi sempre di palco, magari di uno stesso scenario, perché alla fine quello che vediamo, l'anteprima che vediamo a Sanremo poi viene ripetuto

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Selena Gomez, Benny Blanco e Gracie Embras, Call Me When You Break Up, ormai è diventato un motivetto. 15:17 minuti, stai ascoltando Break On in questo mercoledì 13 maggio 2026. Più di un mercoledì, a me sembra già un giovedì, non so, è una settimana molto impegnativa, quindi non lo so. Raccontatemi se anche voi avete la mia stessa percezione al 349 7225 831. Ci sono tanti modi per interagire con la diretta. C'è un numero di telefono 349 7225 831, c'è anche un sito topitaliaradio.it, c'è anche un'applicazione Radio Video Network e poi ci sono i contatti social super aggiornati, vi tengono anche loro compagnia con le varie informazioni @topitaliaradio, sia per Instagram che per Facebook. E si prosegue con la buona musica, Bruno Mars.

e dalla regia di Christopher Nolan in uscita il prossimo 16 luglio. E tanti fan hanno posto questa domanda sui social: perché la presenza del rapper Travis Scott a fianco di uno dei protagonisti principali nel ruolo dell'Odissea, ovvero Matt Damon? E il regista, nel corso di un'intervista rilasciata al Time, ha detto che voleva costruire un legame tra la poesia orale dell'antica Grecia e il linguaggio musicale contemporaneo pop. Quindi ha deciso del rap, in particolare del genere rap, ha deciso di unire queste due forme provenienti dalla stessa tradizione narrativa. Non male come idea.

voce è quella di Rosalia, Omega insieme a Ralphie Cho. 15:38 minuti, questo Ritmo Sauna di Break On, mercoledì 13 maggio 2026. Un po' di tempo è che non affrontiamo uno studio, una ricerca fatta da dei professionisti, fatta da degli esperti. Oggi parliamo di stress. Perché stress

messo in luce dai ricercatori dell'Università di Nottingham. E secondo quanto emerge da questa ricerca, quando l'essere umano è stressato, lo manifesta attraverso dei comportamenti e degli atteggiamenti. Questi vengono definiti autodiretti. Per esempio, si mangia le unghie, si tocca in maniera ripetuta i capelli, il viso, gioca con gli oggetti. Prima queste azioni sono state studiate sulle scimmie e poi di conseguenza sono passati alla visione dell'essere umano. Per dimostrare questa tesi, l'università ha condotto un esperimento che richiedeva ad alcuni candidati di preparare un colloquio di lavoro in soli 3 minuti e di sostenere anche una prova di matematica. E così è nata questa equazione.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Rummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.

E questa era la sequenza musicale di Break On. Sono le 15:56 minuti in questo mercoledì 13 maggio 2026 e da alcuni giorni che stiamo parlando di Samurai J, sta diventando un po' il protagonista della situazione, simile a ChatGPT, è ovunque, è una vera e propria ossessione. Certo, questa battuta dovevo farla. Amatore, il suo nuovo progetto musicale sarà disponibile dal 22 maggio e nel frattempo il cantante sta facendo un po' di pubblicità sui suoi canali social e ha annunciato il suo tour nell'Istore, che nel corso dei prossimi due mesi toccherà le principali città, con data zero qui a Milano il 22 maggio e terminerà a Molfetta a Bari il 25 giugno. Quindi devo dire che sta nel frattempo comunicando ai suoi fan l'uscita sia di questo progetto ma anche le varie date. Dopo Milano sarà Nola, Palermo, Mister Bianco, Rizziconi, Cambi Bisenzio, Roma, Colegno, Genova, Marghera, Roncadelle, Modena, Rimini e per finire Molfetta. Quindi tante date che creeranno una vera e propria ossessione. Si conclude la prima ora di

0: Sono le 16 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stata rintracciata ed è in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
1: Il delitto di Garlasco, sono 21 in totale, come risulta dagli atti della procura di Pavia. Gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso del delitto e della condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, ha detto Nordio.
2: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
1: L'Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato a Pechino intorno alle 19.50 locali. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Xi riceverà Trump domani alle 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese e area sottoposta a imponenti misure di sicurezza. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Tim Cook di Apple, Kelly Ortberg di Boeing e Jensen Huang di Nvidia.
2: È arrivata in Italia, a Reggio Emilia, la principessa del Galles, Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi, decine di membri dell'ambasciata inglese e della stampa estera. Poi il municipio, il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città, in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
1: Lo sport della Lega Serie A e la prefettura sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby di Roma. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio, dalle 12.30 alle 12, e contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli Internazionali d'Italia, dalle 17 alle 17.30.
2: È tutto, a più tardi.

La voce di Billie Jean con Crystallize apre la seconda ora di Break On qui su Top Italia Radio. 16:09 minuti, mercoledì 13 maggio 2026. Siamo giunti a metà di questa settimana. Come dicevo prima, oggi mi sembra più un giovedì che un mercoledì. Infatti stamattina mi sono svegliata convinta che fosse giovedì, invece no, siamo a mercoledì e piano piano ci avviciniamo anche a metà di maggio. Forse siamo un po' scombussolati causa tempo, non so dalle vostre parti, ma qui a Milano c'è proprio quello stato di indecisione. Stamattina mi sveglio, apro le finestre, c'è quel grigio, poi nel corso della giornata si apre quello spiffero di luce, però non è quella luce calda, quella luce che ti avvolge. Ci penso del resto io fino alle 18 a tenervi compagnia e a creare quel mood, quell'anteprima estiva. Già le sentiamo un po' nelle canzoni, perché gli artisti stanno comunicando sui loro canali social l'arrivo di nuovi tour e anche il cambiamento della musica si sente nell'aria. Manca soltanto un po' di sole.

0: è voluto un po' uscire fuori dal contesto palco perché ha deciso di replicare il balletto all'interno di una stazione della metropolitana di Vienna. Subito è diventato virale, pensate, questo video è stato condiviso da migliaia di utenti, trasformando quel momento spontaneo quotidiano, quel momento in cui avrebbe potuto staccare la spina, invece no, ha trasformato questo momento in un altro momento pieno di euforia, pieno di magia, come lui sa fare. Non si ferma un attimo, continua a muoversi. Chi lo ferma più?
1: Ma succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Una canzone struggente, ma ci piace davvero tanto qui a Break On. Siamo tornati sul palco di Sanremo 2025. Lei è Noemi con Se ti innamori muori. 16, quasi 18 minuti, adesso 18, mercoledì 13 maggio 2026, sapete. Io ci tengo tanto a questo giochetto, i passaggi dei minuti, i passaggi dei secondi. E adesso andiamo a Parigi, perché l'appartamento di

130, 180 metri quadrati di questo appartamento, e la casa reale si sviluppa in 3 camere da letto, un grande salone doppio, una cucina moderna con elettrodomestici di alta gamma. I dettagli d'epoca: troviamo un parquet originale, pareti in pietra vista, soffitti alti e un camino ornamentale. Che volete di più? Ah, dimenticavo, c'è un prezzo, perché la qualità si paga: 3,5 milioni di euro.

La voce è quella di Zara Larsson insieme ai Clean Bandit Symphony. Che dolce sinfonia, non tanto per il prezzo 3.5 milioni di euro, ma per l'atmosfera che si respira all'interno dell'appartamento in cui hanno registrato la serie TV Emily in Paris. Oltre al fascino, oltre anche alla storia che ci sta dietro questo immobile, perché come ho ricordato è datato 1830, offre diversi vantaggi. In primis, quando si compra una casa bisogna vedere la posizione strategica, quanto dista dal centro e quanto dista anche dal proprio luogo di lavoro. Si trova nel quartiere latino, a pochi minuti da luoghi simbolo come la Sorbona, il Pantheon e i giardini di Lussemburgo. Quindi che volete di più? Poi c'è lo stile senza tempo.

Zone insieme a Brandy Carril, Swing for the Fences, e balliamo un bello swing swing mentre ammiriamo l'annuncio di questo appartamento situato nel quartiere latino di Parigi, in cui hanno registrato la serie TV Emily in Paris. Devo dire, si tratta di un appartamento dotato di grandi comfort, 3 camere da letto, grande salone doppio, una cucina moderna con elettrodomestici di alta gamma. Vi leggo l'annuncio per chi volesse magari, sta pensando di trasferirsi a Parigi e avete sotto mano l'annuncio perfetto che fa al caso vostro. L'ampio salone vanta grandi finestre che si aprono direttamente sulla piazza. Questo è l'annuncio immobiliare. Quindi devo dire, sintetico ma intenso. Quindi fateci una pensata. 3,5 milioni di euro vale.

0: Music Box.
1: Francesca, dove sei?
2: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
1: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
2: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
1: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io.
3: CIDAC.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Gentile con la sua Eco, sempre direttamente da Sanremo. Oggi passiamo da Sanremo 2025 a Sanremo 2026, Eurovision Song Contest 2026, e ritorniamo lì perché dopo aver visto il balletto che è diventato virale, oltre a quello fatto sul palco insieme ai ballerini, quello fatto in metropolitana da Sal da Vinci, adesso torniamo a parlare di lui perché c'è un altro video che sta facendo il giro del web, sta facendo il giro del mondo. Se ieri avevamo la fotografia scattata da Laura Pausini insieme a Ed Sheeran, e ci sono tanti rumors perché è probabile che ci sia una collaborazione, oggi ha superato, devo dire, il video della metropolitana. C'è la reaction che ha fatto Sal da Vinci quando una giornalista gli ha fatto questa domanda: se il ketchup andasse bene sulla pasta. Lui è rimasto senza parole, non ha risposto "sarà per sempre sì", ha indietreggiato e ha detto "no, questo non posso rispondere a questa domanda, me ne vado se

Lei è Zoe con la sua C'est la vie e si prosegue con la buona musica di Top Italia Radio. Lei è Chaperone con Pink Pony Club.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
2: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con il calcio. Derby di Roma, il caos continua. Come riportato da Sky Sport, la Lega Serie A e la prefettura stanno lavorando per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby tra Roma e Lazio. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio dalle 12.30 alle 12. E contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia dalle 17 alle 17.30. Coppa Italia, ormai ci siamo, stasera va in scena la finale. Lazio e Inter si sfideranno nell'ultimo appuntamento di una stagione che può cambiare i giudizi su un'intera annata. Molto di più per Sarri che per Chivu. Sollevare un trofeo per il tecnico toscano significherebbe dare un senso a una stagione complicata, sia nei risultati sia nel morale. Discorso diverso invece per l'allenatore nerazzurro. Lo scudetto è ormai in cassaforte e manca soltanto l'ultimo tassello per completare uno storico double. L'Inter parte favorita, il 3-0 in campionato ha lasciato un segnale forte e c'è anche il fattore Marcus Thuram, che il francese ha superato i problemi muscolari e partirà titolare al fianco di Lautaro Martinez. Buone notizie anche per Sarri, Mattia Zaccagni è recuperato e giocherà dal primo minuto. Fischio d'inizio stasera ore 21. Ora in casa Napoli, la stagione di Romelu Lukaku è finita. Dopo le difficoltose prove di tregua a Castel Volturno con Antonio Conte, l'attaccante è infatti rientrato in Belgio per cercare di recuperare in vista del mondiale. La decisione è stata presa di comune accordo con lo staff medico azzurro, con il club e con lo stesso tecnico pugliese, ritenendo questa scelta come la migliore per le condizioni fisiche di Big Dom, che proprio nella giornata di oggi compie 33 anni. Lukaku si allenerà nel centro d'allenamento della nazionale per cercare di smaltire definitivamente l'infortunio che non gli ha lasciato tregua dall'agosto 2025, una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Di certo non rientrerà a Napoli per le ultime 2 gare di campionato contro Pisa ed Udine, decisive per blindare la qualificazione Champions, una decisione che sembra anticipare l'addio definitivo al club. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che in questi minuti sfida Khachanov sul centrale del Foro Italico. In palio un posto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Coder. Se sia lui che Sinner dovessero superare il turno, avremmo 2 azzurri in semifinale come nel 2025. E il tabellone non vieta di sognare una finale tutta italiana a Roma. Ciclismo, quinta tappa del Giro d'Italia, ancora una frazione piccante in questa prima fase della Corsa Rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza, l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria e da Praia a Mare, sotto un vero e proprio diluvio. Arriva in leggera salita a Potenza dopo 203 chilometri. E per ora è tutto, a più tardi.

causa intelligenza artificiale, rimaniamo qui in Italia, non andiamo da nessuna parte. Arriva una mossa concreta da parte di un'altra cantante, Giusy Ferreri, ha deciso di deporre il proprio timbro vocale come marchio sonoro presso l'European Union

0: La voce, ricordiamo, non è solo una voce per caso, è firma, impronta, riconoscibilità immediata, come quella di Marco Masini.
1: Un posto piccolo, per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi,

avvocato della cantante a Repubblica, spiegando il senso di questa decisione. Nell'era dell'intelligenza artificiale la riconoscibilità della voce assume un ruolo centrale anche

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Donald Trump è atterrato a Pechino per quella che sarà la prima visita di un presidente americano in Cina da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Trump incontrerà domani il presidente cinese Xi Jinping agli 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, e Tim Cook di Apple.
2: È arrivata in Italia invece a Reggio Emilia la principessa del Galles, Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi e decine di membri dell'ambasciata britannica e della stampa estera. Poi in municipio il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città e in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
3: Il delitto di Garlasco, sono 21 in totale gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi e quanto sostiene la procura di Pavia che indaga sul caso. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ha detto Nordio. Ha fatto eco alle parole del ministro l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio. Secondo Cataliotti, dato che l'accusa di omicidio volontario ed è imputabile a un solo presunto colpevole, sarebbe quindi incostituzionale permettere un secondo processo tale da arrivare potenzialmente alla situazione paradossale di avere due responsabili per un'azione commessa da uno solo.
2: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020, la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
3: È stata rintracciata ed è in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
2: Lo sport, il tennis è tutto pronto a Roma per il quarto di finale degli internazionali d'Italia che vedrà impegnato questa sera Luciano Darderi che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro numero 20 del ranking affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006. È in corso intanto l'altro quarto tra Rude e Kachanov, interrotto però per pioggia dopo che Rude aveva vinto il primo set con un netto 6-1. Il match riprenderà al miglioramento delle condizioni meteo. Brutte notizie intanto per Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo al Roland Garros per una lesione al retto femorale. Una notizia che mi pesa enormemente, le parole dell'azzurro su Instagram.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone, e in questo momento vi posso dire che sta uscendo il sole alle 17:07. Questo è il bello di questo maggio, un po' altalenante da tutti i punti di vista, non nel caso della musica, perché c'è lui, Shawn Mendes, nella versione di Zedd Remix con Lost in Japan.

siamo tornati indietro al 2018, Shawn Mendes con Lost in Japan. E se in questo momento mi trovassi in Giappone con Shawn Mendes, sicuramente non mi perderei. 17:10 minuti, quasi 11, siamo partiti, appena partiti con la terza ora di Break On in questo mercoledì 13 maggio 2026. Come sempre, spazio ai vostri messaggi al 349-7225-831. Ci sono diverse modalità per interagire, oltre al numero di telefono c'è il sito topitaliaradio.it, c'è l'applicazione Radio Video Network e poi ci sono loro super aggiornati, i nostri social Instagram e Facebook chiocciola Top Italia Radio. A breve parleremo di abitudini settimanali, ma in particolare di quell'abitudine che ringiovanisce

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Dan Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Dan Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.

Sono le Blackpink insieme a Dua Lipa, Kiss and Makeup. 17-18 minuti, vi avevo lasciato un po' sulle spine perché adesso parliamo di quell'abitudine settimanale che ringiovanisce il nostro organismo e rallenta l'invecchiamento biologico. Come vi ho già detto prima, non si tratta di palestra, di esercizio fisico, ma stando a questa ricerca effettuata dall'Università College di Londra, è l'arte. Come dice il detto, impara l'arte, mettila da parte, avrebbe dei benefici paragonabili all'attività fisica in palestra. L'università ha fatto questa ricerca su un campione di 3.556 persone e poi ha chiesto a loro se negli ultimi mesi avessero visitato un museo, un sito artistico, se avessero cantato, ballato, disegnato, fotografato, ed è emerso che le persone che hanno svolto questo tipo di attività artistiche avevano rallentato il processo di invecchiamento del 4%. Quindi un mio consiglio: prendetevi del tempo per fare la vostra attività preferita. Amate cantare, ballare, disegnare, fotografare, andare in un museo, perché fa bene al nostro fisico, alla nostra salute mentale.

Taking Off Anxiety. Ci hanno detto di ballare perché fare attività fisica, in particolare questa attività artistica, aiuta a ringiovanire il nostro organismo, a rallentare il processo di invecchiamento del 4%, e voi direte poco, ma nel corso del tempo questa percentuale può essere importante. Quindi impara l'arte e mettila da parte, questo è fondamentale.

La carica e l'energia dei Maneskin con Chosen. Follow me now. E sì, seguiamo i Maneskin, ma nel frattempo aspettiamo la reunion, perché

un live e forse avrebbe spoilerato al popolo di Instagram di un loro ritorno al Festival di Sanremo 2027. E a proposito di festival, a proposito di kermesse, parliamo di un altro contest, X Factor. Sapete, Achille Lauro non sarà più nel banco dei giudici, ci sarà la conferma da parte di Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi, però secondo quanto riportano diverse testate, ci sono diversi totonomi: Tananai, Irama, Annalisa, Tiziano Ferro, Elisa e Ligabue. Chissà chi vincerà quel banco, quella sedia.

rappresenta di più l'Italia per sempre sì. Comunque, il suo album di Lucio Corsi, Volevo essere un duro, è stato certificato disco di platino, però è stato apprezzato anche dal punto di vista europeo a livello internazionale, perché comunque Volevo essere un duro si è classificato al 5° posto, quindi alla fine è

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Notti in Bianco, 17:49 minuti, stai ascoltando Break On in questo mercoledì 13 maggio 2026. Adesso parliamo di anniversari musicali perché sono passati 25 anni dall'uscita

che cantare fa bene alla nostra salute, quindi cantiamo Perdon, non me la ricordo più. Comunque Perdon avrà una veste speciale grazie alle collaborazioni di un grandissimo artista come Lazza. Il singolo sarà contenuto in Sono un grande, disponibile dal 22 maggio, che oltre al brano in questione conterà il duetto con Giorgia in Superstar che muore, questa appena uscita me la ricordo di più, e anche altri 5 brani di cui 3 collaborazioni inedite. Quindi manca poco al 22 maggio e potremo sentire anche questa nuova versione rivisitata di Perdono. E adesso si prosegue con Lost Frequencies, la voce è quella di Sandro Cavazza con Beautiful Life.

non vado avanti, anche perché non mi ricordavo proprio l'incipit, l'intro iniziale della canzone. Questo perché, per ricordarvi che uscirà una nuova versione rivisitata in chiave moderna insieme a Lazza il 22 maggio, quindi non vediamo l'ora di ascoltare questa nuova veste della canzone, alla fine una cover. Molti cantanti vanno a recuperare i loro testi, i loro brani del passato, per poterli reinventare anche con delle nuove collaborazioni. In questo caso c'è un po' la generazione a confronto, infatti Lazza lui dice: questo brano è un brano generazionale capace di passare, come successo a me

Where new, qualcosa di nuovo lo scopriremo domani, perché sono le 17:57 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata, adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani, mi raccomando.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. E l'opposizione ha spiegato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo. E io credo che sia importante perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli, il Sud risponde con energia e con capacità.
1: Un drone è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Nel frattempo Teheran sfida Trump. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saed Siajarani. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
2: Antivirus, il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia come quella del Covid, lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 non è cambiato molto, la carenza di personale è ancora in modo significativo importante e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
1: Momenti di paura oggi pomeriggio nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini di Genova, dove è scattato un allarme bomba. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare alunni e docenti, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido pirico nel laboratorio di chimica della scuola. Secondo le prime indiscrezioni, l'acido, pericoloso in forma secca, risalirebbe al 1940 e il materiale sarebbe stato ritrovato nel corso di alcuni lavori di manutenzione.
2: Il sottosegretario all'economia Federico Freni, quota Lega, si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. Lo riporta Repubblica e la conferma arriva da fonti di governo. Sono decisioni sue, ha commentato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. La nomina di Freni era prevista ad un ordine del giorno di un consiglio dei ministri di fine gennaio, ma poi non se ne fece nulla. Sul suo nome ha sempre pesato la contrarietà di Forza Italia. Il 9 marzo è scaduto invece il mandato settennale del presidente della Consob, Paolo Savona.
1: Il tennis, Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros, secondo slam della stagione che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico apparso già evidente agli internazionali d'Italia. Lo stesso 24enne ha spiegato su Instagram che si tratta di una lesione al retto femorale che lo costringerà ad alcune settimane di riposo. Con la rinuncia al Roland Garros, Musetti rischia di uscire dalla top 15.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità del futuro nella nostra regione.
5: Bentornati in studio sulla trasmissione che conduce Simone Bertucco, La Valle che lavora. Ospite di questa settimana è la professoressa Gallo, che è la referente della scuola formazione lavoro, l'acronimo è FSL, del corso IT, che sta per informatica e telecomunicazioni, per l'istituto EasyTip Manzetti di Aosta, quello che le persone della mia generazione, quelli gli oltre cinquantenni, chiamavamo ragioneria. E ospito molto volentieri la professoressa Elisa Gallo, che innanzitutto benvenuta, ti chiedo di poterti dare del tu, prof.
6: Assolutamente, intanto grazie per essere qui.
5: E ho proprio piacere di averne in studio perché la scuola è molto cambiata nel tempo, come giusto che sia, la società evolve a una velocità straordinaria. E per ogni studente passare dalla teoria alla realtà diventa molto importante, e confrontarsi con le aziende durante il periodo di formazione dove si acquisiscono delle conoscenze, poter iniziarle a trasformarle anche in competenze, quindi metterle a terra, diventa fondamentale. Quindi oggi parliamo proprio di questo passaggio con la referente della Scuola Formazione Lavoro delle ISITIP Manzetti di Aosta, dove ci cercheremo di capire tutti insieme come un giovane può diventare protagonista del proprio percorso e, prima di andare in azienda, sperimentare esattamente se ha scelto il proprio percorso di studi corretto e se è quello che da grande vuol fare, sapendo che oggi, con la società di oggi, è molto difficile, nel senso che ci dobbiamo purtroppo tutti abituare ad avere la quasi certezza che l'azienda dove iniziamo a lavorare quando abbiamo 19 anni, 18 anni, per chi inizia prima e fa i corsi di qualifica a 17, o chi fa l'università a 24, non sarà per sempre quella. Però avere la possibilità di iniziare a sperimentare con mano qual è un lavoro d'ufficio o tecnico diventa importante. Quindi grazie mille, professoressa, e vorrei partire con questa prima parte parlando dell'istituto e del valore della formazione. Quindi superiamo l'immaginario di mio, quindi delle persone più adulte, come scuola, come un luogo fatto solo di banchi e libri, ma oggi per i ragazzi è di più, è il vero primo passo verso il futuro. Quindi se sei d'accordo, Elisa, ti farei una domanda. Oggi ISITIP Manzetti che tipo di opportunità offre ai propri studenti?
6: Allora, innanzitutto il Manzetti oggi offre 4 indirizzi diversi. Abbiamo l'indirizzo AFM, e per intenderci è il vecchio ragioneria, l'indirizzo CAT, che sono i geometri, l'IT, informatica e telecomunicazioni, quindi l'indirizzo che prepara gli studenti nell'ambito informatico e tecnologico, e infine abbiamo l'indirizzo GARA, che è un professionale di alto livello perché si sviluppa comunque su 5 anni e si occupa della gestione delle acque e del risanamento ambientale.
5: Wow.
6: Io in particolare mi occupo dell'IT proprio perché insegno alcune di quelle che sono le materie di indirizzo, e quindi appunto legate a tutto l'ambito informatico.
5: E quindi, se ti occupi dell'indirizzo IT, ti occupi di professionisti molto richiesti. Quali competenze chiedono questi ragazzi per essere già pronti a essere in gioco?
6: Allora, i nostri studenti del corso IT sono molto preparati nella parte appunto tecnica relativa all'informatica, e in particolare hanno competenze di programmazione, imparano diversi linguaggi, hanno competenze nella gestione delle reti e i principi di telecomunicazioni. Inoltre diciamo che gli insegniamo anche tutto quello che riguarda il problem solving, che non è solo applicabile all'ambito informatico, ma è proprio un mezzo per poter affrontare le sfide della vita quotidiana in modo strutturato e organizzato. Quindi sono delle competenze che anche appunto nella vita di tutti i giorni possono tranquillamente mettere in pratica.
5: Quindi abbiamo parlato di soft skill, benissimo. E quanto è importante per te, per gli studenti che segui, scoprire le proprie inclinazioni prima ancora di finire il proprio percorso scolastico e acquisire il diploma, che è un EQF4?
6: Questo è un aspetto molto importante, anche perché dobbiamo tenere conto che chiediamo ai ragazzi di scegliere l'indirizzo della scuola superiore che non hanno ancora 14 anni, quindi spesso sono un po' in difficoltà, perché comunque è presto. Dare l'opportunità ai ragazzi di svolgere uno stage, quindi un'esperienza in azienda, è fondamentale, proprio perché permette ai nostri studenti di capire se quello che hanno scelto è il percorso giusto. E anche se poi dovessero capire che l'informatica non è la loro strada, è comunque un successo, proprio perché riescono poi a capire quello che vorranno fare dopo, sia appunto che continuino lungo la strada dell'informatica, sia che invece cambino completamente.
5: E come questo stage si integra con il percorso didattico?
6: Allora, lo stage fa parte di quello che noi chiamiamo FSL, cioè il percorso di formazione scuola-lavoro,
5: sì?
6: E si svolge nell'ultimo triennio, quindi in terza, quarta e quinta. A partire dalla terza, i ragazzi svolgono i corsi relativi alla sicurezza, quindi sono preparati ad entrare in azienda, svolgono diversi corsi sull'orientamento, quindi proprio per capire quali sono le loro inclinazioni e le loro passioni. Il, diciamo, punto cruciale di questo percorso è durante l'anno della quarta, che è l'anno appunto in cui svolgono questo tirocinio aziendale. Anche in quinta svolgeranno altri percorsi sempre relativi all'orientamento, proprio perché vogliamo aiutarli il più possibile a fare la scelta di quello che sarà il loro futuro, quindi dopo il diploma cosa fare, se andare subito a lavorare, se andare all'università e appunto in quale settore orientarsi.
5: E oggi sempre più tu ti occupi di IT, quindi è qualcosa che si evolve. Immagino che per quest'anno, l'estate di quest'anno, voi siate, come dire, abbiate già fatto il merge, quindi l'incontro tra le aziende che ospitano, ma se ci fosse qualche azienda interessata nei prossimi anni a ospitare dei giovani, può rivolgersi a voi?
6: Assolutamente, anzi, se le aziende del territorio hanno delle opportunità da offrire ai nostri ragazzi, noi saremmo lieti appunto di coinvolgerle in questo progetto, proprio perché l'obiettivo di coinvolgere queste aziende del territorio è anche promuovere quella che è la realtà regionale e quindi far capire a questi ragazzi che non c'è bisogno dopo il diploma di rivolgersi altrove, ma che la realtà lavorativa qui c'è, è solida e hanno diverse opportunità.
5: E una domanda personale: c'è un momento dove, dalla tua esperienza, in cui qualche studente si è reso conto di essere nel mondo reale, cioè ha percepito che navigava nell'acqualto, insomma, che bisognava stare attenti?
6: Sì, diciamo che per loro lo stage è proprio questo momento in cui l'errore non è più un voto negativo sul registro, ma diventa un'occasione per potersi mettere in gioco, e l'ostacolo che devono risolvere non è più appunto fine alla valutazione, ma serve per poter portare un risultato all'azienda o al cliente. Quindi capiscono che le competenze che loro stanno mettendo in pratica servono a qualcuno, ed è lì che allora si rendono conto che sono nel mondo reale e quindi va tutto al di là della valutazione stessa, ed è proprio questa la parte importante del tirocinio: fargli capire che la scuola ha le valutazioni, perché noi dobbiamo cercare di capire se loro hanno acquisito le competenze che cerchiamo di trasmettere, e però durante il tirocinio loro queste competenze le devono mettere in pratica, perché servono per ottenere un risultato concreto.
5: Molto bello. E sempre una domanda a titolo personale, prof, ti è mai capitato di vedere studenti partire insicuri e tornare al termine, quindi quando hai ripreso delle scuole, parlo dei ragazzi quindi del terzo e quarto anno, diversi, cambiati, maturati, più sicuri?
6: Sì, certo, questo succede proprio perché spesso questo tirocinio è la prima esperienza di lavoro, quindi i ragazzi magari sono un po' insicuri all'inizio, non sanno che cosa aspettarsi, e poi invece quando vedono appunto che quello che hanno imparato produce dei risultati concreti, allora prendono coraggio e riescono anche a svolgere questo stage con un'altra ottica. E la parte che fa piacere a noi come scuola è che al termine di questo stage spesso le aziende o ci chiedono nuovamente una collaborazione, molto perché bene, appunto i nostri ragazzi hanno dimostrato di essere all'altezza delle richieste, oppure è capitato che queste aziende alla fine del periodo di stage chiedessero proprio allo stesso studente di tornare per, diciamo, i mesi estivi o addirittura l'anno dopo, alla fine del diploma, per offrire a questi ragazzi un contratto vero e proprio.
5: E lo dico da studente legato al Manzetti, ma voglio garantire rispetto alle aziende, visto che qua stiamo parlando di tirocini curricolari, per le aziende ci sono dei costi?
6: No, assolutamente no.
5: Quindi per le aziende esatto, non ci sono costi, Ci sono le coperture assicurative?
6: Assolutamente, anzi tutta la parte di assicurazione e burocrazia viene gestita interamente dalla scuola. Quindi anche per le aziende non è complicato partecipare a questi tirocini. L'azienda deve solo mettere a disposizione appunto lo spazio e l'esperienza, perché poi è quello che è appunto tutto l'aspetto burocratico e assicurativo, se ne occupa la scuola.
5: Perfetto, allora ringraziamo la professoressa Elisa Gallo, referente degli stage del corso IT Informatica e Telecomunicazioni dell'Istituto EasyTip Manzetti di Aosta, e ci sentiamo fra pochissimo alla ripresa della trasmissione che si chiama La Valle che Lavora. A prestissimo.
6: Grazie ancora per l'invito.
5: E a fra poco ci sentiamo per continuare a parlare di quali sono i vantaggi e come aderire. La professoressa Elisa Gallo ci racconterà come fare. Grazie.
4: La Valle che Lavora.
7: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
8: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
7: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
8: Te l'avevo detto. Si può dire?
7: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
8: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: La Valle che Lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità del futuro nella nostra regione.
5: Sempre studio La Valle che Lavora, ospite la prof Elisa Gallo, che è referente del FSL, corso IT, informatica e telecomunicazioni dell'Istituto EasyTip Manzetti di Aosta. E nella prima parte dell'intervista avevamo iniziato a introdurre l'importanza dell'alternanza scuola-lavoro. Oggi nella seconda parte mi piacerebbe parlare anche alle aziende, come abbiamo già introdotto nella prima parte, perché è una cosa che ci rende tessuto, ci rende società e permette alle aziende del territorio di sperimentare, valutare qual è la professionalità di un istituto come l'EasyTip Manzetti di Aosta, che la prof ci raccontava prima, ha diversi indirizzi, quindi il ragazzo che viene associato all'azienda ha avuto prima degli incontri all'interno della scuola, si sono confrontati tra insegnanti e si cerca di fare il merge, l'associazione più giusta tra quello che può essere la persona, quindi il ragazzo, e l'azienda in cui va. Prof, quindi entrare in azienda, abbiamo detto, ma lo sappiamo forse tutti, per un giovane può fare paura, ma io ritengo che sia proprio lì che spesso nasce la consapevolezza se la strada di lavoro, anche perché poi occuperà tanta parte della vita del ragazzo che si trasforma in giovane e poi in adulto. Quindi la mia prima domanda che vorrei porti, Elisa, è questa: cosa porta a casa uno studente dopo un'esperienza di stage al di là del curriculum?
6: Allora, sicuramente l'esperienza fa già da sé un grande bagaglio, però come dicevamo prima, l'importanza di questo tirocinio è proprio capire se la strada intrapresa finora è quella giusta o meno. Poi, a prescindere dal percorso universitario o lavorativo che faranno i ragazzi, questa esperienza sicuramente insegna ai nostri studenti cosa significa entrare in un'azienda. Quindi i ragazzi imparano a gestire la responsabilità, a rispettare scadenze reali e a relazionarsi comunque con figure adulte del mondo del lavoro.
5: E essendo un ex studente del Manzetti, io so che i vostri ragazzi arrivano con esperienze tecniche solide. Le aziende si stupiscono di questo?
6: Sicuramente alcune aziende non si aspettano che a quest'età i ragazzi abbiano appunto tutte le competenze che poi invece dimostrano di avere, perché per quanto riguarda l'indirizzo IT, quindi l'ambito informatico, quello che i nostri ragazzi mettono in pratica sia per la parte di programmazione, di gestione delle reti, è già di un livello molto alto per la loro età, e questo alle aziende piace. In più spesso ci fanno i complimenti per quanto riguarda l'autonomia, quindi una volta che il loro referente, il loro tutor assegna un determinato compito, un lavoro, i ragazzi poi hanno proprio voglia di mettersi in gioco in autonomia e con serietà cercano appunto di portare a termine quanto gli è stato chiesto.
5: Mi interessa molto questo, quindi oltre al codice le reti, che cosa imparano a livello umano?
6: Beh, come dicevamo prima, entrare in azienda significa comunque rispettare la puntualità, avere rispetto per quelle che sono le gerarchie in un contesto diverso da quello che è il contesto scolastico, quindi il contesto che finora i ragazzi sono abituati a conoscere, come dire, uscire un po' da quella che è la loro comfort zone e relazionarsi appunto con chi potrebbe essere, diciamo, il datore di lavoro o il collega, e capire anche come si lavora in team.
5: Benissimo, e è una domanda, non, perdonami prof, ma la intendo fartela. Quindi questa esperienza aiuta davvero a scegliere qual è il futuro?
6: Sì, secondo me sì, proprio perché alcuni ragazzi, come dicevamo, alla fine di questo tirocinio sono davvero convinti del percorso scelto, quindi anche quando rientrano a scuola per concludere l'anno, perché abbiamo detto che questi tirocini vengono svolti alla fine dell'anno della quarta, quindi a loro spetta ancora l'anno della quinta, al rientro da questo tirocinio sono proprio consapevoli che questa è la strada che piace e baseranno poi il futuro su questo, quindi sia in ambito lavorativo che universitario capiscono che il loro percorso è quello informatico digitale. Altri invece si rendono conto che magari non è stata la scelta più giusta per loro, ma comunque per noi è un successo, proprio perché hanno questa consapevolezza per poter scegliere che cosa fare del loro futuro, e questo per noi è assolutamente fondamentale.
5: E allora abbiamo parlato dei ragazzi, parliamo delle aziende. Dal punto di vista delle aziende, cosa significa accogliere un giovane in formazione?
6: Beh, sicuramente per le aziende può essere un'opportunità di confronto e anche, diciamo, un modo per poter conoscere in maniera un po' anticipata quelli che saranno i futuri professionisti. Quindi l'azienda ha l'occasione di incontrare il futuro professionista quando è ancora in formazione e quindi dare dei consigli molto utili e indirizzarli su quello che è il percorso che quell'azienda intende, diciamo, fornire al ragazzo tirocinante.
5: Quindi possiamo dire anche che è un investimento sul futuro del territorio quello che il Manzetti fa?
6: Assolutamente, perché appunto cercando questa collaborazione con le aziende del territorio, quindi della Valle d'Aosta, cerchiamo di far restare in valle quelli che possiamo considerare i nostri giovani talenti, e quindi far capire ai ragazzi che qui c'è proprio un'opportunità di lavoro senza che debbano andare altrove, esatto, a cercare magari quelle opportunità che a quell'età, diciamo, si sogna di trovare appunto al di fuori della regione. Invece questa deve essere proprio un'occasione per far capire ai nostri studenti che anche qui abbiamo delle solide opportunità.
5: E una cosa che mi piace moltissimo, prof, è che oggi io sto parlando di informatica con una donna, cosa che in maniera molto ignorante forse 30 anni fa, 20 anni fa era impossibile. Oggi mi sto confrontando con una professionista seria, fuori da prima di iniziare la chiacchierata. Io so che la prof Gallo ne sa mille volte più di me, per me è un privilegio poter intervistare una donna che conosce l'informatica molto molto molto bene. Complimenti prof.
6: Grazie.
5: Riprendiamo.

0: generico che quello specifico a rischio basso, quindi vuol dire che appunto sono formati in ambito di sicurezza. In più, per quanto riguarda la burocrazia, le aziende non si devono preoccupare di questa parte perché è tutta la scuola che la gestisce.
1: Quindi avete un ufficio placement per insomma agevolare le aziende, e gli ragazzi arrivano già col corso da 8 ore, dove sono a posto con la sicurezza in caso di controlli.
0: Esattamente.
1: E il fatto che assicurazione e gestione siano a carico della scuola naturalmente è un vantaggio concreto.
0: Sì, per le aziende sì, proprio perché appunto la scuola fornisce già quella che è la convenzione, l'azienda la dovrà semplicemente firmare in modo tale da ufficializzare quella che è la collaborazione e convalidare quelle che sono le ore che il ragazzo svolge all'interno dell'azienda. Quindi in sostanza i nostri studenti avranno un registro in cui segnare anche in maniera molto indicativa e riassuntiva le attività svolte in giornata, e il tutore aziendale dovrà semplicemente con una firma verificare che l'orario di ingresso e di uscita siano corretti, più che altro perché queste ore sono proprio obbligatorie a livello di legislazione, nel senso che gli studenti sono obbligati a svolgere un numero pari a 150 ore di FSL tra corsi della sicurezza e appunto questi tirocini per poter essere ammessi all'esame di maturità. Quindi una convalida di queste ore è fondamentale anche negli interessi del ragazzo.
1: E ci sono ambiti informatica, elettronica, comunicazione digitale in cui vedete più richiesto e entusiasmo?
0: Ma diciamo che in generale tutto quello che riguarda l'informatica è sempre molto richiesto, proprio perché anche aziende che magari di per sé non trattano la materia informatica hanno comunque un reparto che si occupa di quello che è il supporto tecnico, quindi sono tutti degli ambiti molto molto richiesti.
1: Perfetto, quindi i vostri ragazzi arrivano, vengono affiancati da un tutor, ma un tutor aziendale, quindi ci sarà il vostro tutor che in caso di problemi interviene, ma spero che non capiti sovente, e poi invece ci sarà un tutor interno aziendale a cui è affiancato e spiegherà com'è costruita la rete, di cosa si occupa l'azienda, perché oggi tutte le aziende o quasi tutte le aziende devono dover confrontarsi con quelli che sono i vantaggi della tecnologia, che sono tali solo se usati al meglio, capiti al meglio e fruiti al meglio.
0: Esattamente, aggiungo solo che proprio riguardo questo i nostri ragazzi hanno anche una formazione relativa a quella che è la netiquette, quindi come comportarsi in rete, e sul concetto della privacy, che è fondamentale per poter entrare in azienda.
1: Quindi non scrivono in maiuscolo le email. Ricordo agli ascoltatori che scrivere in maiuscolo, ma anche gli sms, vuol dire urlare, quindi a volte quelli della mia generazione mancano di questi piccoli particolari, e i più giovani che ricevono un sms, i più anziani che ricevono un sms, una mail scritta tutto in maiuscolo equivale a urlare, e la persona lo fa in buona fede, ma forse questi giovani ci aiutano, a noi persone più mature, ad affrontare meglio quelli che sono i nostri compiti quotidiani, e che diventi non una crescita unilaterale dove è l'azienda che trasferisce il ragazzo, ma che ci sia uno scambio in cui l'azienda naturalmente strutturata, consolidata, continua il suo compito, ma anche questa ventata di freschezza, di giovinezza, porta dei nuovi saperi e della voglia di vivere e di continuare a lavorare, visto che lo dovremo fare tutti per tanto tempo, visto l'andamento del sistema pensionistico italiano, ma questo sarà oggetto di altra comunicazione. Si chiude qui la seconda parte della Valle che Lavora, ci sentiamo fra pochissimo con la prof Gallo del EasyTip Manzetti d'Aosta, fra poco, grazie a tutti gli ascoltatori.
2: La Valle che Lavora. Music Box.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: L'assessore Carlo Marzi.

0: e la veterinaria regionale Enrica Muraro hanno partecipato a Bruxelles a una serie di incontri dedicati a lampi skindiseasi e blutongue, temi cruciali per il settore zootecnico valdostano. La delegazione ha illustrato alla Commissione europea le specificità del territorio alpino e l'efficacia del modello regionale di gestione delle emergenze, riconosciuto il livello organizzativo della Valle d'Aosta.
1: Sono 31 le candidature arrivate al Ministero della Cultura per il titolo di capitale italiana del libro 2027, con 92 comuni coinvolti grazie anche a 7 proposte in forma aggregata. Entro il 30 giugno saranno selezionati fino a 10 finalisti, chiamati poi a presentare pubblicamente i propri dossier. La città vincitrice, scelta entro il 31 luglio, riceverà fino a 500.000 euro per realizzare il programma dedicato alla promozione della lettura.
0: Proseguono gli aggiornamenti dal territorio. Dopo le modifiche alla circolazione sulla regionale di Saint-Barthélemy, ci spostiamo ora sulle altre notizie della giornata, con nuovi interventi, iniziative e comunicazioni che interessano la Valle d'Aosta e i suoi comuni.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità del futuro nella nostra regione.
1: Bentornati in studio sulla trasmissione La Valle che lavora. Io sono Simone, ospite abbiamo la professoressa Elisa Gallo, che ci sta parlando in quanto referente FSL del corso IT Informatica e Telecomunicazione dell'istituto EasyTip Manzetti di Aosta. L'ultima parte mi piacerebbe dedicarla, prof, se sei d'accordo, sull'impatto e sul territorio, ma parlando anche di futuro, perché il futuro arriva. Ricordo che il mio professore in economia mi diceva che non esiste più il breve, il medio e il lungo periodo, esiste il brevissimo, il breve e il medio, perché nel lungo saremo tutti morti, e sempre di più attraverso l'intervento dell'intelligenza artificiale questa cosa era vera. E partirei con una domanda che riguarda tutti noi, e l'hai introdotto tu e ne sono stato contentissimo nel passaggio precedente, che i giovani del nostro territorio vorremmo che restassero. In quanto la Valle d'Aosta sta investendo moltissimo sulla tecnologia, vediamo tutto il polo, abbiamo avuto ospite, alcuni ospiti importanti, il direttore generale di CVA, ci sono dei distretti a Pont-Saint-Martin specializzati, in Bassavalle specializzati sull'IT, oppure secondo te saranno costretti, visto che sono così ben preparati, a spostarsi anche in altre regioni d'Italia?
2: Ma diciamo che...
1: Poi in Europa, visto che...
2: Ah no, certo, diciamo che le opportunità ci sono, ovviamente anche fuori da quella che è la realtà valdostana, però l'obiettivo di questi stage è anche far capire ai ragazzi che le opportunità ci sono anche qui, quindi avere delle collaborazioni con le principali aziende del territorio valdostano fa sì che appunto i nostri studenti riescano proprio a percepire quali opportunità hanno sul loro territorio e quindi invogliarli a rimanere in Valle d'Aosta anche dopo aver preso il diploma, oppure magari diciamo lasciare quelli che sono dai 3 ai 5 anni di studi universitari per approfondire le loro conoscenze. Purtroppo per approfondire la parte informatica non abbiamo la possibilità di farlo a livello di studi in valle, quindi diciamo dargli questi 5 anni al di fuori del territorio valdostano, ma per poi farli ritornare in modo tale che i talenti nostri rimangano nostri, ecco.
1: E quanto è importante creare un legame forte tra scuola e imprese locali?
2: Questo è fondamentale, proprio perché avere una buona collaborazione tra la scuola e le imprese locali ci garantisce proprio questo passaggio, quindi far capire, come dicevamo, ai nostri studenti che le opportunità di lavoro qui ci sono. E d'altro canto far anche capire a quelle che sono le aziende che i nostri ragazzi sono preparati, e quindi questo percorso di formazione scuola-lavoro, quindi questi stage dovrebbero essere sia un'opportunità per i ragazzi ma anche proprio per le aziende, perché come dicevamo prima, se l'azienda ha la possibilità di conoscere in fase di formazione quelli che saranno i futuri professionisti, guidarli in quella che è diciamo la loro etica e il loro progetto, può essere utile appunto anche dal lato imprenditoriale aziendale.
1: Quindi mi stai dicendo, e io la penso come te, che ha un forte impatto questo progetto sul tessuto economico valdostano?
2: Assolutamente, poi il nostro obiettivo è proprio quello di far crescere quella che è la realtà lavorativa valdostana.
1: E le aziende cosa ricevono davvero da questa collaborazione rispetto a quello che è la sola, come dire, conoscenza di un futuro dipendente?
2: Le aziende comunque hanno la possibilità di conoscere appunto questi ragazzi al di là di quella che è la loro formazione professionale, quindi anche di conoscere i nostri studenti a livello umano, di capire quali sono le loro qualità e verificare che oltre a tutto l'aspetto appunto didattico hanno anche una maturità nel mettere in pratica quanto imparato, e la loro formazione è fondamentale, e soprattutto la loro formazione si basa anche su quelle che sono, diciamo, al di fuori delle reti, al di fuori della programmazione, tutti quegli aspetti che riguardano il come gestire una connessione, il come comportarsi su internet, che cosa significa gestire un dato, che cosa significa gestire questo dato in maniera responsabile e rispettando quelle che sono le normative vigenti.
1: Quindi il GDPR.
2: Esattamente.
1: E tutto quello che riguarda il trattamento dei dati personali.
2: Esattamente.
1: E quindi possiamo parlare anche di forma di un incontro anticipato tra aziende e futuri professionisti.
2: Esatto, quindi questo incontro che non deve essere visto come un colloquio di lavoro, perché alla fine il colloquio di lavoro si fa, in esagerando, un quarto d'ora, 20 minuti. Durante questi stage l'azienda, esatto, durante questi stage l'azienda ha proprio la possibilità di conoscere questi ragazzi per 4 settimane, quindi vedere proprio come si comportano, metterli farli mettere in gioco, vedere come lavorano, capire quali sono le loro metodologie e appunto come anche affrontano quella che potrebbe essere una sfida o un ostacolo.
1: Quindi è strategico trattenere talenti sul territorio, insistiamo su questo punto.
2: Sì, assolutamente, è proprio per questo che appunto stiamo qui oggi, proprio per far capire anche alle aziende che dare questa opportunità ai nostri studenti è fondamentale per farli restare qui.
1: Noi sappiamo che la Valle d'Aosta investe molto, la Pépinière d'Entreprise, quella di Aosta, quella di Pont-Saint-Martin sono strategiche, ma anche il Manzetti quindi può diventare un motore di sviluppo digitale locale.
2: Sì, anche perché comunque sono tutte delle materie, appunto quelle che insegno io con i colleghi del Dipartimento di Informatica, sono tutte delle materie che sono in continua evoluzione, quindi adattarsi a quelle che sono le tecnologie del presente è sicuramente il punto fondamentale di quello che noi insegniamo ai ragazzi, e quindi avere degli studenti che sono formati sulle tecnologie di adesso può essere sicuramente uno strumento molto molto utile per le aziende.
1: E una domanda personale, dopo che tu li rincontri in quinta, dopo che hanno fatto questa esperienza nell'estate tra la quarta e la quinta, sentirsi utile ed essere stato valorizzato, lo cambia? Cambia il modo di vedere il proprio percorso?
2: Sì, spesso accade, proprio perché durante questi stage, che sono appunto il luogo in cui mettere in pratica quanto i ragazzi hanno imparato, gli studenti si rendono conto che appunto aver studiato una determinata nozione, aver studiato quel linguaggio, quella configurazione di rete, non era solo fine a se stesso, ma aveva un'applicazione reale nel mondo reale, e sfruttare quello che loro hanno studiato a scuola sicuramente è soddisfacente anche per loro.
1: E se dovessi convincere un'azienda indecisa, cosa le diresti anche da un punto di vista umano?
2: Ma allora direi innanzitutto che a questa azienda, se dovesse essere indecisa, sì, certo. Di dare una possibilità agli studenti, ma di darla anche all'azienda stessa, proprio perché, come diciamo, per riassumere un po' quanto ci siamo detti finora, questi stage sono proprio l'occasione per conoscersi reciprocamente. Quindi dal punto di vista umano queste aziende sicuramente scopriranno dei ragazzi che hanno davvero voglia di imparare, di rendersi utile e di mettersi in gioco. Poi questo a prescindere da tutto l'aspetto, come dicevamo, di competenze e di abilità specifiche che siamo sicuri i nostri ragazzi hanno, proprio perché la preparazione che gli viene fornita è molto alta per l'età in cui si trovano adesso.
1: E prima di accompagnare i ragazzi a questa esperienza, qual è l'atteggiamento giusto che tu e le tue colleghe suggerite loro, ai ragazzi e alle ragazze, per vivere davvero questa esperienza?
2: Allora, ai ragazzi il consiglio che cerchiamo sempre di dare è quello di essere curiosi e di non sprecare questa opportunità, perché non devono aver paura di sbagliare. Come dicevamo, sbagliare in azienda non vuol dire prendere un brutto voto, ma questo sbaglio, questo errore deve essere proprio l'occasione per poter migliorare. Quindi l'atteggiamento giusto è quello proprio di entrare in azienda con umiltà, ma comunque con sicurezza e determinazione, e devono riuscire proprio a cogliere tutti i consigli che il datore di lavoro, comunque il loro superiore, dà a questi ragazzi, proprio perché devono sfruttare al massimo questa occasione.
1: Io sostengo assolutamente che non si tratti mai di lavoro nero, come o di sfruttamento dei minori, come era stato tavolo politico, ma non siamo qua a far politica. Ma guardando avanti, che futuro immagini per questi percorsi?
2: Questi percorsi dovrebbero essere sempre più integrati in quella che è la didattica, quindi dobbiamo cercare proprio di cancellare quello che è il confine tra scuola e azienda, in modo tale da rendere proprio più fluido il passaggio appunto dalla realtà scolastica a quella lavorativa. Le aziende del posto devono aiutarci in questo e quindi darci questa occasione, questa opportunità serve proprio per valorizzare i ragazzi e, come dicevamo, trattenerli in quello che è il territorio e la realtà valdostana.
1: Quindi, chiudendo, e mi dispiace perché è un argomento interessante a cui sono molto legato, abbiamo capito che dietro ogni esperienza come questa non ci sono solo numeri, ore od obiettivi didattici da raggiungere per diplomarsi, ma storie, uomini che si incrociano, insomma, come età, come esperienza, come vissuto, di scelte e anche di possibilità future. E forse la cosa più importante è proprio questa: dare ai giovani la possibilità di scoprire che cosa possono diventare quando diventano grandi, anche perché oggi si tende a diventare grandi, purtroppo, per ragioni economiche, più tardi, mentre invece un'opportunità come questa potrebbe invertire il trend e permettere di nuovo ai giovani immediatamente di collocarsi bene nel mercato del lavoro con un contratto corretto e con la possibilità di accedere al credito e di iniziare una vita prima, che oggi inizia forse troppo tardi. Quindi ringrazio tantissimo la professoressa Elisa Gallo dell'ISIPTIP Manzetti d'Aosta per aver condiviso con noi, con tutti noi ascoltatori, con me, questo percorso. Grazie prof.
2: Grazie a te. Volevo solo ricordare che appunto il Manzetti, oltre all'IT di cui abbiamo parlato, proprio perché l'indirizzo di cui mi occupo io, offre comunque dei ragazzi preparati anche in diversi ambiti tecnici, quindi comunque una collaborazione da parte delle aziende può essere valutata anche per quanto riguarda l'aspetto economico, l'aspetto legato a quello che è l'ambito dei geometri e appunto l'aspetto sulla gestione delle acque e del risanamento ambientale. Grazie.
1: Allora,
2: ancora
1: per chiudere veramente, ma per fare una sintesi, abbiamo parlato anche di altri percorsi, un'azienda che ci ha ascoltato ed è interessata non più per quest'anno perché è passato il tempo, ma per l'anno prossimo, il 2027, in pochissime parole, cosa deve fare?
2: Può semplicemente scrivere una mail alla nostra scuola, quindi visitare il nostro sito,
1: sì?
2: Manzetti Aosta, sì? EasyTip Manzetti Aosta, lo trovate tranquillamente e trovate appunto l'email della scuola e con una mail vi contattiamo poi noi.
1: Grazie a tutti, grazie professoressa.
2: Grazie.
0: La Valle che lavora vi dà appuntamento alla prossima puntata.
3: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto, si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Super Trailers.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: le 19 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
3: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici. Lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
2: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
3: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
2: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. 3º posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
3: È tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

edizione sportiva è da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Coppa Italia, tutto in una notte. Stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chievo cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Il 3-0 nerazzurro di sabato in campionato non conta. A Roma si parte alla pari. Sarri recupera Zaccagni, tornano anche Nuno, Tavares e Taylor. Chievo conferma Martinez in porta al posto di Sommer. Al centrocampo Çalhanoğlu out, Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan. Turam si è allenato in gruppo, l'allarme è rientrato. Partirà a titolare accanto a Lautaro Martinez. Più Esposito recuperato, non è al 100% ma andrà comunque in panchina. Torniamo ora sul caso Derby, che sta diventando una saga. La Lega Serie A sta proponendo un'ipotesi alternativa allo slittamento di Roma-Lazio e delle altre quattro gare delle squadre in corsa Champions, ovvero Napoli, Milan, Juventus e Como. Ovvero anticipare la stracittadina alle 12, possibilmente posticipando la finale degli internazionali di tennis, al momento prevista per le 17. Una soluzione che non sembra di facile attuazione. Al momento sarebbero in corso contatti con la prefettura di Roma e con i responsabili del tennis. Ma ancora non c'è un accordo. La conferma arriva dal presidente della Lega Serie A, Simonelli, al termine dell'assemblea dei club che si è svolta al CONI. Aspettiamo una risposta dal Ministero degli Interni entro sera, ha detto, altrimenti andremo al TAR. Il tennis non si arresta, la slavina di cattive notizie per Lorenzo Musetti. L'ex numero 5 al mondo ha annunciato oggi che salterà sia il torneo di Amburgo che il Roland Garros. Ancora un infortunio, quello per il quale lamentava dolore durante gli internazionali e che ne ha pregiudicato lo svolgimento. Stavolta a fermarlo è una lesione al retto femorale della gamba sinistra che lo costringerà all'ennesimo stop. La comunicazione è arrivata via Instagram. È una notizia che mi pesa enormemente. Dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro. E mentre sul centrale del Foro Italico riparte la sfida tra Casper Ruud e Karen Khachanov, dopo oltre due ore di pausa per la pioggia, gli occhi sono puntati sull'altro quarto di finale in programma questa sera. Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, va a caccia della sua prima semifinale della carriera agli internazionali d'Italia. Di fronte il talento spagnolo Rafael Jodar. Ciclismo, lo spagnolo Igor Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia 2026 dopo un finale irreale. E il portoghese Eulalio sfila la maglia da leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Praia a Mare. Domani la Pestum Napoli, disegnata per i velocisti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad. Dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. C'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, si legge nel comunicato della procura, in cui viene precisato inoltre che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari. Visti i manifestati timori della donna del non essere rintracciata, si ipotizza che la famiglia si sia rifugiata all'estero. La procura di Potsdam in Germania ha incriminato un pediatra del Brandeburgo con 130 capi d'accusa per presunti abusi sessuali e stupri di minori e ha dichiarato che l'imputato avrebbe commesso la maggior parte dei reati nell'arco di circa 12 anni nell'esercizio della sua professione. Il Tribunale regionale di Potsdam dovrà ora esaminare il caso e decidere se avviare il procedimento principale. Giro d'Italia, Igor Arrieta ha vinto la quinta tappa da Praia Mare a Potenza, dietro lo spagnolo il portoghese Eulalio, che si consola con la maglia rosa. Terzo posto per Thomas Silva della Astana. Scaroni sale terzo nella generale, quarto un super Raccagni, domani la Pestum Napoli disegnata per i velocisti. Ed è tutto, a più tardi.

0: con CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Bagarre al Senato, al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliono collaborare con l'interesse nazionale e affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Botta e risposta sull'aumento del debito, non accetto lezioni, dice, 174 miliardi buttati per il superbonus. Poi lo scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale e il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli, e paragona il governo alla famiglia Adams. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza, precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato attuale non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio sviluppatosi sulla Onius. Intanto arriva l'allarme dei medici ospedalieri: il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo però che il ministro Schillaci esclude. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi. Il presidente russo Putin ha rimosso i governatori di due regioni al confine con l'Ucraina, colpite dalle risposte militari di Kiev, sostituiti governatori della regione di Bryansk, Bogomaz, e di quella di Belgorod, Gladkov. Nominati al loro posto il generale Suvayed, che ha combattuto in Ucraina a Belgorod, ed Egor Kavalchuk a Bryansk, entrambi ad interim. Il tennis: Casper Ruud c'entra la quarta semifinale in carriera al Foro Italico grazie al successo su Karen Khachanov col punteggio di 6-1, 1-6, 6-2. Una partita segnata da uno stop di oltre 2 ore per pioggia, con il norvegese bravo a reagire dopo il secondo set perso nettamente. Adesso Ruud attende Dardari o Jodar. È tutto, a più tardi.

0: told you so.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione, telefonata tra il presidente israeliano Herzog e il capo dello Stato Mattarella. Fonti del Quirinale definiscono il colloquio franco e aperto. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi ai militari di UNIFIL, ha sottolineato l'urgenza di abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente e di rispettare il diritto di navigazione in acque internazionali. Ha poi ribadito l'impegno dell'Italia contro ogni atto di antisemitismo. Il presidente russo Putin ha rimosso i governatori di due regioni al confine con l'Ucraina colpite dalle risposte militari di Kiev, sostituiti i governatori della regione di Bryansk, Bogomaz e di quella di Belgorod, Gladkov. Nominati al loro posto il generale Suvayed, che ha combattuto in Ucraina a Belgorod, ed Egor Kavalchuk a Bryansk, entrambi ad interim. La procura di Potsdam in Germania ha incriminato un pediatra del Brandeburgo con 130 capi d'accusa per presunti abusi sessuali e stupri di minori e ha dichiarato che l'imputato avrebbe commesso la maggior parte dei reati nell'arco di circa 12 anni nell'esercizio della sua professione. Il Tribunale regionale di Potsdam dovrà ora esaminare il caso e decidere se avviare il procedimento principale. Oggi nel pomeriggio si è verificato un altro accoltellamento a Genova, nell'area di Sottoripa. Sul posto il 118, che ha soccorso un giovane di circa 20 anni di origini straniere ferito in seguito ad un accoltellamento. Dalle prime informazioni il ferito sarebbe stato colpito a coltellate al culmine di una lite da un altro soggetto, poi fuggito a piedi per vicoli circostanti. Sul caso indaga la polizia. L'area è la stessa nella quale due anni fa un altro giovane venne ridotto in fin di vita colpito a coltellate. Il tennis: Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros, secondo slam della stagione, che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico apparso già evidente agli internazionali d'Italia. Con la rinuncia al Roland Garros, Musetti rischia di uscire dalla top 15. Ed è tutto, a più tardi.

adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: è l'una e tre minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 2:03. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.